0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Con tre semplici accordi si può ancora dire molto.
1: Patti Smith, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 4.
4: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Waving your banner all over the place. We

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: successo è cadere 9 volte e rialzarsi 10.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Lo vedo all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Best Rock 500. The songs that made rock history.
7: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics
14: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
5: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 6.
7: It's 6 a.m.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
22: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
23: Sì, ma tanto c'è tempo.
24: Sì, sì, ci vado domani.
23: Ma va, che mica scappa, eh.
24: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
23: Ah,
0: le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
25: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
25: Basta che sia un Qashqai.
1: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Denaro è tempo il...
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
13: E se volete, il miglior prezzo anche... al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
17: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato.
20: Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: C'era una svolta
0: e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Virgin Radio.
23: Sono le 6:28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
24: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Meloni ribadisce il sostegno all'Ucraina e critica Trump. L'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente americano è una scelta molto rischiosa che potrebbe legittimare Putin. La premier ha parlato così nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo. La replica di Mosca non sono fatti suoi. Zelensky ringrazia, Salvini invece si smarca. Non possiamo sostenere Kiev all'infinito, dice. Intanto nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso la capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone, ieri, ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16 e 17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni, condannata a morte per un post sui social, Najmeh Amini, è stata accusata di blasfemia, arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dal carcere dice: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, incredibile Roma, prima domina il Real e poi crolla in 7 minuti. La partita del secondo turno di Champions League è finita 4-3 per gli spagnoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
25: Buongiorno
26: e benvenuti Rock and Talk del giovedì 15 ottobre con Patrizio, che si è talmente affezionato a questa fascia oraria che ha deciso di venirci a trovare anche stamattina.
25: Anche
26: buongiorno
25: stamattina.
26: Patrizio.
27: Patrizio sempre presente.
25: L'abbiamo scoperto ieri pomeriggio, ma come dobbiamo considerarlo questo? Un prepensionamento quello di Nico? O che
26: ci
25: cosa?
26: Sta lanciando un segnale molto chiaro.
25: Cominciamo.
26: Non vereggo più, non vereggo più. Allora,
25: è tutto merito nostro se se ne va.
26: Tutto. Allora, scusate se io interrompo
25: nostri. No, sei pagato
26: nostre,
25: per interrompere.
26: Come le chiama Antonello? Le nostre?
25: Boh, non mi ricordo.
26: Vabbè, le nostre cavolate mattutine,
25: sì,
26: dai,
25: sì,
26: ecco.
25: Sì.
26: Per aggiornarvi sui risultati del sondaggio che avevo lanciato ieri, se poteste scegliere appunto di trascorrere una sera al pub con Liam Gallagher e Antonello Piloso.
25: Ah, vero, vero.
26: Ci ha tenuto a rispondere proprio Liam per primo, ha scritto: ma c'è bisogno di farle certe domande. Infatti non ha risposto nessuno, ma sicuramente avrebbero, direi, scelto lui.
25: Avrebbero
26: scelto Liam, dai, su.
25: Non lo so, il punto è che non hanno risposto perché devono andare a mangiare al gatto, devono annaffiare il basilico, no. Vabbè, comunque, ieri sui titoli di coda vi abbiamo promesso che sarebbe stata la trasmissione più bella della settimana. Manterremo
26: pare
25: la promessa.
26: No, dall'inizio non si direbbe, però insomma.
25: Io non credo, ma dipende anche da voi, 342-4141-411, e dipende anche dal settimo piano, da quei fannulloni dell'ufficio musica. Vediamo. Ah, no, dai. Hanno deciso di farci cominciare con i Cult.
26: Ma ci hanno sentito ieri.
25: Sì.
26: Cioè, ieri ti ricordi che parlavamo di chitarristi? Billy Harrison, Billy Morrison.
25: Giusto.
26: Io ho detto: attenzione, non è Billy Morrison il chitarrista dei Cult.
25: Eccolo
26: Ed eccoli
25: lì,
26: là i Cult.
25: She Sells Sanctuary.

0: Le sapidezze mattutine, le sapidezze mattutine, sì. Alias cazzate.
1: Sapidezze, non lo fate arrabbiare di prima mattina.
2: Saputazze, saputozzi, maritozzi, con la panna, buoni. Senti,
3: ma poi allora... sapidezze, poi puoi andare a cercare cosa vuol dire.
2: Perché... certo, dai, è dai. L'intelligenza artificiale che ci sta a fare. Allora, no, allora, è... no, scherzi, allora, scherzi a parte. Allora, sapidezze in effetti è un termine che uno ci può arrivare, no? Sapido, saporito, insipido, sciapo.
3: Ok.
2: Quindi la sapidezza in senso figurato è la presenza di, pensa, di briosità, di spirito, di arguzia, di vivacità.
3: È un complimento.
2: Peccato che lui ci stesse prendendo per il per i fondelli.
3: No, lui è sincero, ci
2: sì,
3: fai complimenti.
2: Come no, figurati.
3: Barry McGuire ne fa 91, si fece conoscere in tutto il mondo nel 1965, l'altro ieri, con una canzone meravigliosa, impegnata, pacifista, antirazzista, un vero inno di quella generazione, Eve of Destruction, bellissimo. Don Stevenson ne fa 84 e ci fermiamo con lui, batterista dei Moby Grape, una delle band di rock progressivo più interessanti ma anche più sottovalutate della storia del rock, attivi solo 5 anni dal 66 al 71, un gruppo tanto considerato dai critici e dagli esperti di musica quanto ignorato dal grande pubblico. Io sotto la M negli scaffali degli LP ho anche i Moby Grape.
2: Ragazzi, Moby Grape,
3: non si
2: no,
3: smette
2: come...
3: mai di imparare.
2: Ragazzi, ma loro sono proprio la Guardate scena psichedelica di San Francisco.
3: Bravo,
2: come no?
3: Bravo.
2: Senti, posso però aggiungerne uno?
3: Sì.
2: The Lady in Red, Chris de Burgh, 78 anni per questo grande cantautore e chitarrista.
3: Ah,
2: è la signora in rosso, The Lady in Red.
3: Ah, The Lady in Red.
2: The Lady in Red. Allora, ricorrenza invece è il 1965 e Jimi Hendrix, probabilmente i fan più accaniti dovrebbero saperlo, firmò il suo primo contratto discografico con un produttore che lo pagò $1 e €1 delle royalties. Praticamente un affarone proprio.
3: Sì.
2: Un affarone. I Monkeys, che nel 66 avviano le sessioni di registrazione di I'm a Believer, bravo,
3: yes.
2: Brano scritto da Neil Diamond.
3: Sì, vero anche questo.
2: I Pink Floyd nel 66, Soft Machine e altri artisti partecipano al lancio della rivista underground International Times al Roundhouse di Londra e chiudiamo con lo storico CBGB di New York che il 15 ottobre del 2006, culla del punk statunitense, dopo l'ultimo concerto di Patti Smith, chiude con la partecipazione anche di Fleet dei Red Hot Chili Peppers.
3: Io al CBGB ci sono stato, ma era già diventato un negozio di abbigliamento.
2: Souvenir. Vabbè, però sai, anche respirare l'aria di quel posto lì.
3: Sono andato nel famoso bagno, nei bagni del

0: I Rolling Stones con Mr. Charms su Virgin Radio. Mr. Charm, ma non me ne voglia il mio storico favorito, no, Sergio Pizzorno, ma io dopo aver visto Alexander Skarsgård nel video inizio ad avere un debole per le scarpe trasparenti.
1: Eccolo lì, tanto sapevo che ci saresti arrivato.
0: Sì, tu fai sempre finta di non vedere. Quando passa questo video fanno tutti finta di non vedere, perché qui c'è della gelosia.
1: Si trattiene, capito? Francesco Allegretti, ma vorrebbe essere kitsch molto più di quello, come si detto, che si chiama quel tizio.
0: Ma io ho fatto di, io ho fatto di peggio, stivali pitturati blu.
1: Invece le scelte di Donald Trump sono di tutt'altro livello, perché è vero che di sapidezze e castronerie, ma anche minchia, le dice a tutti i giorni, però le sa scegliere. Le stegiste che poi diventeranno e faranno carriera all'interno del suo entourage, le sa scegliere. Ne ha scelte una bionda, che bionda,
0: la
1: ragazzi,
0: la nuova
1: portavoce della Casa Bianca. Arriva laureata, ha studiato, ha fatto, detto, insomma, ha lavorato a Fox, naturalmente l'ha presa dalla Fox News e non l'ha presa dalla CNN. Abbi pazienza, lui è fatto così. E durante il primo briefing, la prima uscita, questa bella ragazza che si chiama Katie Zachariah ha raccontato, perché gli hanno fatto una domanda su come riuscirà a conciliare il rapporto tra la Casa Bianca e gli impegni di famiglia, è uscita facendo una gaffe, insomma una brutta figura, perché ha scambiato il marito per il presidente.
0: Il
1: tutti
0: hanno riso, appena arrivato,
1: risate grasse. Insomma, e lei ha fatto il suo primo step così. Ma poi chi non ne fa gaffe? Persino Antonello Piroso le fa le gaffe.
0: Esatto. E allora, quindi è giustificata.
1: È giustificata.
0: La stagista, su.
1: Parliamo delle vostre gaffe, le vostre brutte figure al 342 41 41 411.

0: Buongiorno, un invito a nozze praticamente. Da ragazze con le mie amiche facevamo le cassiere. A 8:30 stavamo chiudendo il centro commerciale, convinte che stavamo da sole, giochiamo col microfono. Sa, prova. Veramente di tutto abbiamo detto. Non sale il direttore.
1: Che avrà dato l'aumento dopo sto figurone proprio. Brava, brava. Lei si candida a diventare la nuova Davide Gatto, comunque, devo dire. La nostra amica Fabiana, giusto?
2: Ma guarda, lei ha l'attitudine giusta per venire addirittura al microfono di Virgin Radio. Sì, sa. E quel di tutto, che hanno detto di tutto, chissà cos'era.
1: Beh, sai, quando uno fa degli scherzi un po'...
2: No, ma che scherzi? Pensavano che fossero una... Erano innocenti loro.
1: Comunque, Marino, c'è Marino. Ah, a proposito di figuracce. Allora, ricevo chiamata da un collega con cui ho confidenza. Al volo rispondo, ciao, vecchio rimbambito. In realtà era il principale che mi chiamava col suo telefono. Io per rimediare, scusi, non volevo dire vecchio. Peggio, perché poi quando devi rimediare una figura di una figuraccia, è la top e peggio del buco, come dicono dalle mie parti.
2: Adesso sono arrivati almeno 3 o 4 di messaggi di ascoltatori che hanno scambiato una donna sovrappeso per incinta. È successo anche a me, ho ceduto il posto a una signora grassa.
1: Mai quando dovresti farlo.
2: Infatti.

0: Buongiorno ragazzi. Quando lavoravo al supermercato, ero cassiera, chiesi a un signore senza una mano: vuole una mano? Cristina dal Monferrato.
1: Sono cose che capitano.
2: Signore, guarda, non preferirei non aggiungere altro.
1: Vabbè, chi zoppica che gli dici: oh, in gamba,
2: appunto, e sono cose così, sono cose che escono dal nostro subconscio. Non ce ne rendiamo nemmeno conto quando commettiamo certe leggerezze. Come un po' quella volta in cui io ti ricordo, forse già l'ho raccontata. Dovevo andare a cena da un amico che aveva un appartamento un po' piccolo. Allora sarei dovuto andare insieme a altre due persone. Le chiamo, dico: no, guardate ragazzi, statevene a casa perché la casa di questo è un buco. Peccato che il messaggio l'ho mandato a lui. E lui mi ha risposto: sì, lo so che ho casa piccola, scusa. Saremo un po' stretti. Dico: no, ma tranquillo, vengo solo. Ma... Peggio, capisci che quando uno poi entra in quel cul-de-sac.
1: E non parliamo di Nico, i complimenti che fa alle donne, poi scoprendo che sta parlando con il marito, capito?

0: Che palle, vecchio, l'hai già raccontata sta storia? Che palle!
1: Te, con il trasloco, non
2: no,
1: a me?
2: No, hai ragione, ripeti sempre le stesse cose.
1: Ho capito, allora, scusa, allora facciamo... tu lanci la storia della tipa che fa la gaffa. Dimmi una tua gaffa, forza.
2: Allora, no, una storia che non mi ho ancora raccontato è quella della Renault 4, quando...
1: pure quella nuova, nuovissima.
2: Ah, va bene, ok, l'ho già raccontato. Vi racconto una cosa di cui non vi ho mai parlato, del trasloco!
1: Oh,

0: Secondo me prima di Natale vi cambiano, io ve lo dico.
1: I calzini ci cambiano.
2: Però, aspetta, ma che stai a dire? Prima che mi cambino, però no, questa è nuova. Allora, mio padre è stato ricoverato molti anni fa per un problema di salute, allora in ospedale a un certo punto
1: c'ero anch'io.
2: Questa è nuova. Arriva una suora che si occupava di aiutare gli infermieri. Entra in camera, c'era mia madre e le dice: signora, come sta suo padre? Inutile dirti che iniezione di autostima per mia madre in un momento così difficile, ha scambiata per la FIA. Capito? Ecco, no, per dire, no, ecco. E tra poco abbiamo il traffico.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
11: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
14: Virgin Radio.
12: Sono le 7 e un minuto.
15: It's 7:01 a.m.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona perché mia.
18: Traffic. La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la variante Calenzano in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A7 Milano-Genova, con incolonnamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova-Bolzaneto procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla A26 dei Trafori è un veicolo in panne a causare code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, per un veicolo in avaria si procede a rilento in prossimità del bivio per Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
19: Buongiorno ragazzi, non devo rispondere né prendere in giro, volevo solo farvi complimenti. Ma che musica bella state mettendo stamattina, mi state dando una carica incredibile.
2: Sì, la musica, sottolineerei la musica.
1: Sì, ecco, sì, no, beh, voglio dire, ma c'è un collante tra una canzone e l'altra.
2: Ce lo vogliono, chiamo non per prendere in giro, ma che bella musica. Cioè, praticamente noi ce ne potremmo anche andare, capisci che dice la signora? Che poi voglio dire.
1: La signorina. No, la signorina, però, ha detto una cosa che noi sappiamo già. Devi dirlo a tutti. Ecco, ditelo esci tutti, di casa ditelo e dillo tutti,
2: a tutti. Che è la vostra radio preferita.
1: Ditelo.
2: Comunque, vedi che a fare ironia sulla Katie, sulla portavoce del presidente Trump, alla fine le nostre sapidezze ci si sono ricorte contro. Ben te sta, che ha iniziato a fare tutto il rivoluzionario, tu vedi che fine abbiamo fatto. Poi, sì.
1: Non ci ascoltano neanche, questi qui sono all'ascolto esclusivamente per Indovina la Rockstar. Pensa che questo messaggio è arrivato alle 6:30 appena iniziata la trasmissione. Buongiorno, che numero devo comporre per partecipare a Indovina chi? Devi comporre l'800-324-330. Provaci anche oggi.
2: Hai sbagliato a dirglielo. Io avrei risposto, considerando la nostra ripetitività, dovresti saperlo, amico. Scusa.
1: Bravo, un po' di vendette. Perché oggi, così anche domani, Palace for a People, l'ultimo album dei Greta Van Fleet, al primo che chiama, il più simpatico, più intelligente, più colto.
2: Sì, anche chi ha più fortuna. Perché a quest'ora non si possono usare altre espressioni, soprattutto per i bimbi che vanno a scuola. Noi dobbiamo essere un esempio per loro, ricordatelo. 800-324-330.
1: Cappellino, portapasti, t-shirt.
2: T-shirt. Volete che il CD, come abbiamo fatto l'altra volta, ve lo
1: anche questo, l'hai già
2: arrotoliamo
1: detto.
2: Nella t-shirt. Già, no, perché so questo. Che piace questa iniziativa. Piace? Sì.
1: Va bene.

0: di casa tua, cioè niente,
1: ci
0: proprio
1: provo,
0: ci provi. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Napoli! Forza Napoli, un po' che manco, devo
2: allora,
0: fare un giro.
2: Allora, aspetta però. Chiama da Napoli.
0: Sì.
2: Diciamo che non fosse altro che per un'affinità anche con un grande personaggio,
0: no, stai zitto!
2: Con un
0: non
2: grande
0: capito,
2: personaggio
0: stai... no,
2: dovresti
0: non dirlo, non
2: sapere
0: dirlo.
2: Già allora, il nome del gruppo, ma non voglio aggiungere altro. Voglio aiutarsi. Ma vabbè, mi voglio rovinare, signori. Mi voglio rovinare.
0: È il peggiore. Uno peggio di questo non mi potevano affiancare.
2: Devo dare io il primo, giusto?
0: Sì.
2: Sei pronto, Simone?
1: Sì, sì.
2: Andiamo.
3: Indizio 1.
2: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, ti abbiamo detto almeno un miliardo di volte, ma io direi anche un miliardo e mezzo, che secondo Eddie Van Halen in questo gruppo suonavano i migliori musicisti del pianeta.
1: No, non lo so.
0: No,
1: niente. Grazie, no.
3: Indizio 2.
0: Dovevi rispondere già a... Perché ha già detto tutto il nostro
2: Francesco.
0: Cioè, ho
2: fatto uno spoiler proprio
0: più chiaro
2: pazzesco.
0: Di così, vabbè. Se sei un loro vero fan, saprai per forza che nella loro discografia c'è pure una colonna sonora che scrissero per un film del 1984 diretto da David Lynch, Dune. Tu ti rendi conto che stai facendo una figura di...
1: Ragazzi, lo so.
0: Vabbè.
3: Indizio 4.
2: E ti dice niente il principe della risata? O il cane di Dorothy ti dice qualcosa? O il principe della risata?
0: Il principe
2: Simone.
0: Della risata! Simone, sei di Napoli!
1: Toto!
0: E quindi,
2: togli l'accento
1: quindi
2: e... I Toto! Benissimo!
4: Oh yeah!
2: Così che
4: hai
2: si
4: vinto.
2: Fa!
0: È così che si fa!
2: Simone, il dente a un certo punto quando fa male bisogna toglierlo e quindi l'abbiamo tolto prima che la situazione andasse veramente
1: peggiorato.
2: A degenerare. Bravo, così.
0: Vabbè, non potevi andare peggio di così comunque, te ne rendi conto.
1: Ragazzi.
0: Vabbè.
1: Fatto una figuraccia la prima volta, la seconda volta che siamo faccio un'altra figuraccia.
0: Okay. La giornata può solo migliorare, va bene, dai.
1: Dai,
2: non ti abbattere perché c'è stato chi ha fatto molto di peggio, quindi figurati.
0: Ma che gli importa questo qua? E questo riceve i Greta Van Fleet, ma che sarà mai?
2: Ti ricordo che c'è uno che rispose Spring Off, quindi Simone quindi puoi andare a casa tranquillo con il tuo CD dei Greta Van Fleet, Palace for the People, ti auguriamo una buona ripetitiva mattinata in nostra compagnia. Perché fino alle 9 ripeteremo le stesse cose pure oggi, quindi sai già come andrà.
0: Un abbraccione!
2: Bene?
1: Grazie ragazzi!
0: Ciao!
2: Io questa me la sono legata al dito, sta storia della ripetizione. La prossima volta che parli di spaghetti e desanda, riguardi, io chiudo il microfono e me ne vado, sappilo.
0: Non ti rendi conto di quante volte succede.

0: Oh yeah, sei una capra. Bravo.
1: Ehi, yam, yam, yam, fenomeno.
0: Va, va, va. Se fai come Simone, e Simone il caprone, ciuppi, ciuppi, ciuppino.
2: Napoli, Napoli.
3: E vabbè, ma sei un pirla, sono i Toto, grazie. Complimenti, bello. Facciamo vincere anche i pazzi.
4: Tutto grazie al mio spoiler, tra l'altro, perché poi sono tutti bravi. Guarda che quello è stato lo spoiler geniale.
5: Geniale, ma era...
4: Cioè, dovevi sapere un po' di cinema in realtà. Simone non sapeva manco chi era Totò, figurati.
5: Vabbè, ma Simone è giovane, lascialo crescere.

0: Fissata per il 30 ottobre l'uscita del nuovo album degli Editors, Surface Sequence Sound, e questa era Seriously in Rock and Talk su Virgin Radio, ma c'è anche un appuntamento live da non perdere.
1: Sì, gli Editors saranno il 3 di febbraio all'Alcatraz, dove dovevo essere ieri sera, qualcuno mi ha sgridato perché c'erano gli Europe, e ma Doc non sei venuto, ieri sera provavo perché stasera c'è un concerto ad Agrate, allo stadio.
0: Ad Agrate?
1: Agrate, lo stadio di Agrate, 90.000 biglietti venduti.
0: Accidenti, una superstar.

0: esplosivi, adrenalina, go go su Virgin Radio, gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
0: Tante le modalità di ascolto di Virgin Radio, ma non dimenticate anche la possibilità di seguire la diretta su Virgin Radio TV, dove siamo, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
16: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Porca di quella troia!
18: Amico!
17: Mi chiamo Frengo.
18: E di cognome?
17: Frengo e sto.
19: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
20: 800 milioni.
21: L'assurda storia della Jalapas Band.
22: Tre adorabili merde.
21: Dal 22 ottobre e...
23: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
24: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su syscom.eu.
26: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: fell in love.
1: Sì, noi ci innamoriamo facile facile, è così, siamo dei tenerone.
2: Io non me lo ricordo più l'ultima volta che mi sono innamorato, figurati. No, ma sto dicendo davvero.
1: Lo scopriremo. Erano loro i Blink-182 su Virgin Radio, questo è Rock and Talk, un argomento assolutamente inedito, mai toccato. E sì, adesso davvero si volta pagina perché si va a New York, si sfoglia umettando l'indice il New York Times.
2: C'era passata il menestrello di Duluth questa notizia, ha detto, sì, visto che dite sempre le solite cose, ve la do io una cosa interessante da dire. Questo articolo che arriva dal New York Times, la storia di uno scrittore di 31 anni che è stato sfrattato dal suo appartamento di 55 metri quadri in centro a New York, a due passi da Central Park, a causa dei libri, perché ne aveva 10.000.
1: E dove li ha messi?
2: 10.000, stando al suo locatario, infatti, gli amati libri costituivano però un pericolo non solo per lui, per la casa, pesano, per il condominio, sì, effetti, e forse pure per la città, perché troppo numerosi, troppo facilmente infiammabili, un'evidente violazione degli obblighi sottoscritti dall'inquilino al momento della firma del contratto. Adesso io non capisco in quale contratto a New York ti vietino di avere una libreria con 10.000 libri dentro, non lo so, ma sapendo che possono esserci gli strani padroni di casa, mi rendo conto che la cosa possa essere realmente accaduta. Lui è andato anche in tribunale, però è andato a finire un po' come la storia della mia valigia, a proposito di cose che ripetiamo spesso, perché anch'io, io come vedi, ci ho rinunciato, lui ci ha rinunciato, il tribunale ha perso, quindi ha dovuto accettare il suo infausto destino, lo sfratto.
1: Va bene? Ma chi non accumula, dai, io accumulo di tutto. Cioè...
2: Anche se però c'è un lieto fine, attenzione, il padrone di casa, almeno per il momento, non considera il possesso dei libri come una violazione delle regole condominiali antincendio. Però hanno sfrattato comunque, era una scusa.
1: Va bene.
2: Allora, a causa di
1: 10.000 libri, sono tanti, io ho spostato decine di scatoloni di libri.
2: Di scatoloni, pure quelli,
1: Accumulatori, io ho accumulato sciottini nella mia vita, cioè i bicchierini piccoli, quelli di Ramos, di Elvis, della San Records, di Alstax Records, i Minerva.
2: Per cosa rischiereste voi di essere sfrattati al 342 4141 411?
1: Per il volume alto.

0: accumulato gli sciottini, ma belli, no? A tenere bicchierini.
1: Sei disposto a lottare contro qualunque padrone di casa aguzzino pur di mantenere i miei amati gatti?
2: Uno, due, tre. Cioè, ma una mandria, magari no. Dai.
3: No, no, però noi amiamo gli amici gattari, eh. Ce ne sono tanti, sì. Gatti. Sono questi...
2: La mia ex vicina di casa ne aveva una dozzina.
3: Di gatti?
2: Guarda. Però. Vabbè, ma carini, carini, carini.
3: Però, vai. Allora, vediamo un po'. Non riesco a separarmi dalle scatole. Ah, bene, tanta gente conserva le scatole.
2: Che
3: io non
2: scatole?
3: Ho capito perché uno abbia questo feticcio delle scatole, però Il nostro ascoltatore ce lo dimostra. Qualsiasi tipo di scatole, preferibilmente di latte vintage, ma conservo anche tutti i piccoli contenitori di plastica alimentari perché mi vengono in mente tanti giochi da fare con i bambini a scuola, anzi noi e Silvia, così ci riempiamo la casa. I miei non ne possono più. Anch'io devo dire che ho un debole quando vedo un bel contenitore di plastica, difficilmente lo butto, ad esempio lo metto in lavastoviglie, lo pulisco ben bene, strana. Lo conservo, non sia mai dovesse servire per metterci dentro che non si strana. Sa. Ma è quella la compulsione, sta proprio in quello.
2: Per risolvere questo problema ti serve un trasloco, allora sì che fai
3: bravo,
2: pulizia.
3: Questa
2: sì,
3: mi sembra una cosa molto
2: anche
3: saggia.
2: Giuliano, rischierei lo sfratto per i cani, anche tu. Ma quanti ne hai?
3: Tanti, no, tanti. No, dovete specificare il numero però.
2: I pet fanno la felicità, però.

0: Helen Keller, i Placebo qui in Rock and Talk su Virgin Radio, e dopo tante sapidezze c'è Marco da San Possidonio che riporta la conversazione alla realtà, perché lui dice, vedi, io verrò sfrattato per un divorzio, nota, l'appartamento in cui viviamo è dei genitori di mia moglie.
1: Allora
0: Marco,
1: sì.
0: però dai, non dire, non rinunciare, perché magari potrebbe risolversi la situazione,
1: sì,
0: alla fine.
1: Chiude la porta e si
0: non
1: apre
0: ti, bravo,
1: portone.
0: Si apre un portone. Sì.
1: Fabrizio ha un problema molto più grave, Fabrizio di BL. Io se fossi in affitto potrei essere sfrattato per puzza delle scarpe dei miei figli. Intervieni Fabrizio, fai qualcosa, non so, mentre dormono per esempio.
0: Guarda,
1: potresti
0: dei deodoranti,
1: metterle in lavatrice.
0: O lavarle. Comunque, sì.
1: Comunque quando i ragazzini hanno 13-14 anni e gli ormoni che schizzano a destra e a sinistra, quello è un problema effettivamente. Mi ricordo degli amici che venivano a casa, che si toglievano le scarpe, gli amici dei miei figli.
0: Proprio.
1: Mettiamo in balcone le scarpe, cioè, sì.

0: Ma scusa, se li metti in lavatrice, non c'è il pericolo che si svegliano?
1: Le scarpe, non i figli!
2: E poi devi centrifugare. E poi in asciugatrice, dritti dritti,
1: fra
2: vai!
1: Fra poco gli AC/DC, non se ne può più.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Basta un Penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
7: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un Penny.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: Yakult Plus.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: 20 miliardi di probiotici LCS.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
15: Pesca, pesca, pesca.
14: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
16: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
17: Finite le vacanze.

0: Redactive.it.
1: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Virgin Classics 1980.

0: E qui tocca dare ragione al Doc. Io, in occasione del mio trasloco massiccio e massivo dal Piemonte alla ridente Milano, tanti tanti anni fa, ho dovuto dire addio alle mie quasi, cioè, quasi 400 bottiglie di birra, tutte rigorosamente da 33, tutte orgogliosamente ottenute da solo. In diversi anni, ovviamente.
1: Diversi anni, oh, che lento.
0: Non avevo modo di poterle portare via, quindi vabbè. Addio.
1: Beh, allora, gli AC/DC, la loro collezione di 4.000 bottiglie l'hanno... Credo che ne sono arrivati anche... in due mesi, guarda.
2: Ma ne hanno anche lanciata una di birra loro, quindi, tra l'altro.
1: Può
2: quindi,
1: essere, può
2: quindi
1: essere.
2: È molto probabile che possano capire le tue ragioni,
1: no,
2: caro
1: 100,
2: amico.
1: 300 bottiglie in casa.
2: No, cioè, direi di no, ragazzi, no. Comunque...
1: Io i sottobicchieri ho
2: pure,
1: raccolto...
2: Sei i centrini...
1: No, i centrini, mia mamma me ne ha fatti un po', me ne ha lasciati in eredità, in effetti.
2: Comunque, senti, il principio dell'accumulo seriale, segnatevela questa, perché se volete essere accumulatori seriali, però fate così, accumulate in verticale.
1: Ecco.
2: In verticale, perché ecco. In verticale sfrutti l'altezza dell'appartamento. Sai dove me ne sono accorto di questa cosa? Ad aprirmi gli occhi è stata una visita che ho fatto alla Tate Modern a Londra un paio d'anni fa, e c'era questa installazione bellissima, credo che faccia parte tra l'altro della collezione permanente, quindi gratuita. Si chiama Babel ed è una torre che questo artista brasiliano ha creato, 8 metri pensa, con 800 radio vintage e apparecchi elettronici d'epoca,
1: sì,
2: ancora funzionanti.
1: Sono 3 metri.
2: No, 8 metri.
1: Ho capito,
2: li ha messi
1: le
2: una
1: nostre
2: su...
1: case hanno.
2: No, le nostre sono 3 metri, però 3 metri, insomma,
1: sì.
2: Calcola che viene una bella colonna.
1: Vabbè. Però i boccali di birra non ci stanno lo stesso.
2: In altezza, come
1: dici?
2: No? Come no? Provate per credere, ragazzi.
1: Warning, si va in Messico!
2: Anche loro collezionano tacchi a spillo in verticale. Ma hanno case con i soffitti molto alti.
1: Carine le Warning, carine.

0: Warning su Virgin Radio, bello ascoltarle, ma è bello anche vederle. Se volete fare entrambe le cose, allora andate al Fabric il 14 marzo del 2027, concerto targato Virgin Radio.
1: E tra poco le breaking news del TGCon 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 8.
17: It's 8 a.m.
16: TGCon 24. Breaking news.
18: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Al via il Consiglio europeo di Bruxelles, una due giorni serrata di incontri su urgenze geopolitiche ed usi strutturali. Meloni torna a difendere l'Ucraina e si smarca da Trump, criticando l'accordo sul gasolio russo. Intanto Washington ha proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la sua supervisione. No, dai delegati europei. Nessuna tregua in Ucraina, nonostante gli annunci di Trump, il quale anzi sarebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali alla sua difesa aerea. Sospette anche le limitazioni al sistema militare di Starlink, che nella notte avrebbero compromesso le capacità di difendersi dai raid di Mosca. Prosegue bene il decorso del Papa dopo l'intervento al polmone. Leone XIV ieri ha anche concelebrato messa al Gemelli di Roma. I medici hanno riferito che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Hanno 16-17 anni gli autori delle aggressioni dalla minicar all'attore Davide Jacopini, ancora in terapia intensiva, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Ci siamo divertiti così, hanno confessato. Sono accusati di tentato omicidio. In Iran, una studentessa di 23 anni condannata a morte per un post sui social, Nakhmeh Amini, è stata accusata di blasfemia. Arrestata a gennaio durante le proteste antigovernative, dice dal carcere: «Non voglio fare l'eroina, ma la mia voce si è ascoltata». Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCon 24.
19: Fastweb presenta. Lo sapevi che
10: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna ancora stasera.
19: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
22: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Aglio, chilometro 255 e Calenzano in direzione Napoli. 1 chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra l'allacciamento con la A1 Sud e l'inizio della tangenziale di Napoli procedendo verso quest'ultima. Sulla A14 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Taranto. Sulla A24, 6 km di incolonnamenti per traffico intenso tra il Grande Raccordo Anulare e il Bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. 3 km di coda per traffico anche sulla Complanare del tratto urbano dell'A24 tra il Bivio per il Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare, procedendo verso la tangenziale est. Infine, sulla Statale 2 via Cassia si segnalano rallentamenti, sempre per traffico intenso, tra gli incroci La Storta e via Trionfale, procedendo verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
23: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
24: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Sono le 8:05, adesso rubo le parole di bocca a Francesco Allegretti per annunciarvi che fra 10 minuti scarsi arriverà lui, si accendono i fari sull'attualità.
1: Bravo.
0: L'ho fregata questa. Vediamo cosa improvvisi dopo. Sì, Antonello Piroso arriva fra 10 minuti, ma prima succede qualcosa di potente.
1: Succede qualcosa di potente se sarete veloci all'800-324-330, perché il 14 novembre Joe Jackson vi aspetta al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano, in Via Larga per l'esattezza. Quindi Joe Jackson, che tra l'altro è uscito con un nuovo disco la scorsa primavera, Hope and Fury, e così si chiama il suo tour, Hope and Fury Tour 2026. Questa è una delle date che lo vede protagonista nel nostro paese.
0: Io l'ho ascoltato, lui nasce alla fine degli anni 70 sulla scia del punk rock e l'ho ascoltato ai tempi di Armed Man, il suo secondo album, e poi dal punk passa al jazz con Jumping Jive giusto un paio di anni dopo. Insomma, adesso fa delle cose originalissime.
1: Ha fatto anche un disco in omaggio a Cole Porter, lui.
0: E quindi è un appuntamento veramente importante. 800-324-330.

0: Abbiamo citato questa canzone all'inizio della trasmissione ricordando i Monkees, è vero? È vero.
1: Esatto.
0: Questa è la versione, la cover del 2001 degli Smash Mouth. Chi è riuscito a prendere la linea?
1: Stefano.
0: Stefano!
1: Stefano, stavo per dire Simone, invece no, invece è Stefano, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Da dove chiami?
2: Io da Cinisello.
0: Ma dai, ma guarda.
1: Quindi è
0: un
1: molto
0: po'.
1: Probabile che vi conosciate. Su, su, su, dai, dai, dai.
2: 80.000 persone. No, non ho mai avuto il piacere.
0: 80.000 persone, Cinisello, mica era cittadina.
1: Allora, senti, stamattina parlavamo di accumulo compulsivo. La storia era quella di un signore che a New York è stato sfrattato per 10.000 libri che aveva in casa sua, che potevano diventare pericolosi anche per gli altri, no? Tu hai qualcosa che accumuli compulsivamente e che dovresti smettere di...
2: No, così si fa. Colleziono dei libri di fotografia, bravo. Ma non in modo così assiduo.
1: Ah, che bello, vedi.
2: No.
0: E a dischi come siamo messi?
1: Eccola.
2: Malissimo,
0: no!
2: Io sono
0: CD. Vabbè. Allora,
2: forse,
0: senti.
2: Anche il zecchino d'oro di quando ero piccolino e basta.
1: Va bene, dai, anche lo zecchino d'oro.
0: Vabbè, allora,
1: lo zecchino d'oro fai la tua.
0: Scommettiamo che una volta ascoltato.
2: Qualcosa.
0: Ma scommettiamo che una volta che hai assistito al concerto di Joe Jackson, poi te li compri tutti i suoi dischi. Ti conquisterà.
2: Vediamo.
0: Ti conquisterà. Darsi.
1: Quindi il 14 novembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber, Milano. Quindi ti aspettiamo con questi due biglietti gentilmente offerti da Virgin Radio. Stefano, usali bene. Con chi andrai?
2: O mia figlia o la mia compagna o la mamma, vediamo.
1: Ma io suggerirei la compagna, però.
2: No, sì, no, ma anche credo la figlia. Figlia mi dia il giro di picche, ormai me lo dà da tanto tempo.
1: No, ma è che è una bella occasione, insomma, no? Per stare con la tua signora. Ciao Stefano!
0: Ciao!
2: Grazie!

0: Il prossimo 6 novembre arriva il nuovo album dei Royal Blood, Dead Company, e questa era proprio la title track su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: È arrivato il suo momento, il momento di Antonello Piroso, che però è in buona compagnia, tra una riflessione e l'altra, anche canzoni dei Green Day, Police, Killers, U2 su Virgin Radio.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, i Tech Electric, Full Hybrid Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Nel. La senti?
12: Nel.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nel.
11: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Finite le vacanze!

0: Sportif.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
14: Lo spoiler dei pezzi che ascolteremo durante la mezz'ora di Antonello Piroso, una vera carognata, è come svelare il finale di una serie TV. Io spero che questa disinvolta iniziativa del Doc non faccia innervosire il Cavaliere Nero. Buongiorno!
13: Rock and Talk.
15: Buongiorno Antonello.
16: Tutto cominciò dalle palle. Buongiorno a tutti, non sto parlando di calcio, mi scuso per l'incipit che può sembrare, diciamo così, volgare, provocatorio, ma tutto cominciò dalle palle, è l'inizio di uno dei saggi pubblicati da Einaudi, facciamo vedere ogni tanto che studiamo e leggiamo qualche libro, una raccolta di saggi pubblicati da Einaudi che si intitola La raccolta Un ospite alla festa. Oggi Repubblica mette in pagina, tutta una pagina, un'intervista al suo autore, che è irlandese, che è stato spesso candidato uno dei papabili per il Nobel della letteratura, si chiama Colm Tóibín, è un signore di 71 anni, omosessuale, che è guarito da un tumore ai testicoli, ecco perché l'incipit del primo saggio, Tutto cominciò dalle palle, poi fa tutta una serie di ragionamenti su come si affronta o non si affronta una patologia così, che può essere così devastante e letale. Parla dei rapporti, lui irlandese, quindi cresciuto in una società molto cattolica, dei rapporti fra la Chiesa cattolica e l'omosessualità. Dice: quando io ero giovane, se eri gay, diventare sacerdote poteva risolvere i problemi. Nessuno si sarebbe aspettato che ti sposassi e invece di essere disprezzato saresti stato addirittura necessario una persona desiderata dalla comunità. Siccome però tra le altre cose che fa questo grande, secondo me, scrittore, insegna anche alla Columbia University, non solo parla del Papa Leone, di cui sappiamo il decorso post-operatorio fino a questo momento è positivamente stabile, aspettiamo speranzosi ulteriori sviluppi in questo senso, dice che il Papa gli piace molto perché soprattutto è un Papa che sta innescando silenziosamente un grande cambiamento, nominando in America molti vescovi che sono vescovi migranti o arrivati addirittura nascosti negli Stati Uniti nel bagagliaio di un'auto. È un grande segnale riguardo a un paese in cui appunto poi invece l'opinione pubblica vede in azione gli scherani di Trump, dell'ICE, no? Quelli che addirittura sono arrivati ad ammazzare due cittadini statunitensi nel momento in cui cercavano gli immigrati irregolari. Ne abbiamo parlato tante volte. Ma soprattutto dice una cosa di Trump: Trump è un dry drunk, si comporta come se fosse ubriaco anche se non beve affatto, e il paradosso è che è stata l'opinione pubblica, gli elettori americani, a dargli un potere, praticamente il potere di un re, accettare che lui stia trasformando la democrazia americana in un paese di stampo totalitario. Possiamo discutere di questa impostazione ideologica? Sì, resta il fatto che quando si vede un presidente degli Stati Uniti che di fronte al dramma di un giovane uomo disturbato, così ho letto dalle ricostruzioni, questo giovane uomo che ha un nome e un cognome, William Chapman, no? Che è entrato nel recinto di una tigre ed è morto perché è stato sbranato. Davanti a una cosa del genere, che il presidente degli Stati Uniti, grazie all'intelligenza artificiale, organizzi una parodia del video della morte di questo ragazzo, dove Trump, no, si avvinghia alla tigre, batte la tigre, combatte con la tigre come se fosse una barzelletta. Io spero che nelle prossime elezioni americane gli stessi elettori di Trump che l'hanno votato alla Casa Bianca 2 anni fa gli diano una sonora legnata, perché è veramente un emerito ciglione. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Fire Ready Aim su Virgin Radio e Green Day.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Adesso due notizie che sono apparentemente scollegate, ma fino a un certo punto. Sono due notizie che riguardano una Roma e una Napoli. Io leggo i giornali, i giornaloni, i giornaletti, i giornalini, se, e poi vado, quando ci sono notizie che hanno una fonte geografica ben determinata, mi vado a cercare i giornali, no, il Messaggero di Roma e il Mattino di Napoli. Le due notizie che sono collegate, secondo me. Forse avete sentito, avete letto che a Napoli un papà che è intervenuto per difendere la figlia minorenne dall'aggressione di minorenni, altre ragazzine supportate da ragazzini, l'hanno menata per via di una lite su un fidanzatino, eccetera. Il padre è intervenuto per difendere la figlia minorenne, il branco lo ha gonfiato come una zampogna mentre lo picchiava, lo hanno fatto finire sotto le ruote di un camion dei rifiuti a Napoli che gli è passato su una gamba, per cui c'è il problema di salvare la gamba a questo padre, e addirittura leggo che il pestaggio sarebbe addirittura continuato dopo che il padre era stato investito dal camion dei rifiuti. Punto. Roma, hanno beccato i due della minicar, minorenni. Benissimo. Ci annoiavamo, non sapevamo che fare, e quindi abbiamo detto, ma sai che c'è? Andiamo a beccare come birilli quelli in bicicletta sui monopattini, o addirittura passiamo, abbassiamo il finestrino con un bastone, li colpiamo sulle gambe le persone che sono sul marciapiede. Che bel passatempo, per carità. Non hanno chiesto scusa, leggo dai giornali, dice hanno confessato, ma non hanno, lo ha fatto la mamma di uno dei due. Qual è il legame? Dice, vabbè, il legame è che sono minorenni. Sì, ma c'è un dato che mi ha colpito. A Napoli due degli aggressori sono figli di un poliziotto, del branco. A Roma uno dei due ragazzini minorenni, 17-16 anni, è figlio di un carabiniere. Perché cito questa circostanza, che non è né un aggravante né un attenuante, è un dato di fatto. Poi voi sapete che mio padre ha indossato con onore la divisa, mio cognato è un poliziotto, quindi io davanti alle divise. Perché dico questo? Perché penso, no? Ma avranno avuto in famiglia un modello di rispetto delle leggi, delle istituzioni, dell'ordine costituito, dello stare al mondo in maniera civile nei confronti degli altri, oltre quello che si immagina dovrebbe essere il lavoro che fa la scuola? Eppure, nonostante questo, questi episodi, che poi dice sono di più, sono di meno, rimangono sotto gli occhi di tutti, e sono stupito proprio perché in una famiglia in cui c'è un rappresentante dello Stato si immagina che il figlio, davanti a quell'esempio, a quel modello paterno, addirittura a Napoli sarebbero poliziotti tutti e due i genitori dei due ragazzini, ma comunque. E invece no. Dice, adesso arriva la tirata del boomer nei confronti dei social. Per carità, possiamo discutere, però è un fatto. E se lo neghiamo, neghiamo l'evidenza. I ragazzini di oggi hanno, attraverso gli smartphone, attraverso i social, accesso a una tale quantità di immagini di violenza gratuita in cui tutto sembra un videogioco. Menarsi per un fidanzatino, giocare con la minicar, a investire. C'è un attore che è ancora in terapia intensiva, ha già subito due operazioni. Ci annoiavamo. Dovevamo tirare tardi, siamo usciti, e lo hanno fatto non una volta, che uno dice vabbè una volta, poi si sono pentiti, no, l'hanno fatto più sere, contestano il numero degli episodi, gli hanno detto 6 episodi, no, sono 4, stanno pure contrattando. Poi, dopodiché, ripeto, magari potete considerare me un vecchio rintronato che si lamenta dei tempi moderni, ma per carità, facciamo tutto, però, ripeto, a furia di dire che i social e l'esposizione a questa quantità di immagini violente non fa assolutamente differenza, sottolineo e ribadisco, secondo me non è vero, una differenza la fa, e forse sarà il caso di cominciare a ragionarci tutti insieme, senza censure, senza bavagli, senza quello che pare a voi, ma neanche far finta di niente come se fosse normale, perché secondo me normale non è. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Roseanne dei Toto stamattina sono arrivati anche i Police con Roxanne.
1: Per ribadire il concetto, esattamente. Noi siamo qui in Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Un veloce flash sulla Champions League. La Gazzetta dello Sport oggi col titolo di apertura riesce a fare un titolo, secondo me, geniale, perché secondo me è un triplo salto Champions, un po' giocando Champions con Champions, ovviamente, quindi la prima assonanza, il primo gioco di parole, poi Champions con Scempio, massacro, rovina, strazio, disastro. Perché? Perché quattro squadre italiane in Champions, quattro sconfitte. Ieri è stata la volta del Como col Feyenoord e della Roma in casa col Real Madrid. E la terza assonanza sarebbe anche con, se volete, con scemi in Champions. Ma scemi, che dire, io non ho visto la partita del Como, ho visto la partita di Roma-Real Madrid, perché ovviamente lì c'era anche il tema del ritorno di Mourinho, no? Da ex allenatore della Roma. E la cosa clamorosa è stata che la Roma, fino a quasi alla fine della partita, dico quasi, insomma un po' meno, però vinceva 3-1. E io e mia moglie che stavamo guardando la partita, io guardavo la partita, lei guardava Mourinho, essendo una fan del fascino del tenebroso portoghese, no? Va bene. E 3-1, praticamente risultato, in questi casi si dice acquisito, dopodiché in 7 minuti, su 3 tiri piazzati, il Real Madrid fa finire la partita 4-3. Cioè, ha ribaltato il risultato in meno di 10 minuti, quindi capisco i tifosi romanisti che davanti a quella che sembrava una vittoria lì pronta, no? In casa col grandissimo Real Madrid, anche così rifilando un calcetto negli stinchi a Mourinho, purtroppo il vecchio Mourinho, campioni di esoneri per cui ha incassato solo 100 milioni di euro, vabbè, è ripartito contento, dispiaciuto ovviamente, eccetera eccetera, però insomma una vittoria che serve a Mourinho anche all'interno, diciamo, del campionato spagnolo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Somebody told me Brandon Flowers e i suoi Killers in Rock and Talk.
1: Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: Dunque, sebbene fosse una priorità del programma di centrodestra prima delle elezioni del 2022, neanche questo governo ha migliorato gli organici delle forze dell'ordine. Il numero di poliziotti è calato di 3.000 unità. Quello dei carabinieri è sì cresciuto, ma non abbastanza da colmare le lacune precedenti, mentre gli organici di Guardia di Finanza e di Polizia Penitenziaria sono rimasti invariati e quindi inadeguati. Ovviamente questo governo eredita una situazione che si è stratificata nel corso degli anni, perché addirittura fu Berlusconi nel 2009, con il governo di Berlusconi, a introdurre il blocco dei turnover, in sostanza, meglio, fu fissato un limite di spese e di assunzioni per il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, quindi anche nelle forze dell'ordine. Insomma, la rava, la fava, mettetela come volete, ma insomma ci dovrebbero essere più esponenti dello Stato in divisa, e invece così non è. Tra l'altro, però, aggiungo, visto che ho ricordato mio padre in divisa, mio cognato poliziotto e il fatto che gli organici non vengano adeguati, va anche detto che è arrivata la condanna in primo grado per due poliziotti dal Tribunale di Verona, imputati nel processo sulle violenze commesse dentro la questura di Verona. I giudici hanno condannato due poliziotti a pene che vanno dai 4 anni ai 6 anni di reclusione per tortura. Dopodiché c'è stato anche omissione di atti d'ufficio, falso in atto pubblico perché hanno fatto verbali falsi, eccetera. Ecco, detto che è il primo grado, ci sarà l'appello, eventualmente la Cassazione, vediamo. Ecco, una cosa su cui mio padre e anche mio cognato non transigono: le mele marce vanno individuate e vanno punite in maniera esemplare, perché chi disonora la divisa getta un'ombra di discredito su tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine. Per questo devono essere puniti due volte. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: YouTube, Super Junior Radio, silenzio.
1: E noi auguriamo un buon proseguimento al nostro Antonello Piroso, che ritroveremo domani, venerdì 16 ottobre, per l'ultima puntata della settimana di Rock and Talk.
2: E se domani è venerdì 16, oggi è giovedì 15, sono le Idi di ottobre, passatevele bene, siete la Resistenza, a domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
14: No!
13: Del vetro?
14: No!
13: Di carta e cartone?
14: No, no!
13: Di plastica e metalli?
14: No!
13: Dell'organico?
14: Certo che sì!
13: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
14: Facile, no?
13: Scopri di più su biorepac.org.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: 78 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday?
9: Com'è quello di Skoda? Oh.
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Virgin Classics 1982.

0: Should I stay or should I go? Questi erano i Clash, sono i primi anni 80, quindi quinto e ultimo album registrato con la formazione storica, Combat Rock. A lanciarlo, Rock the Casbah, Should I Stay or Should I Go? Pensate, si piazza al numero 2 in Inghilterra, al numero 7 in America, il gruppo che ha avuto un enorme successo in classifica proprio con quello che fu storicamente il loro quinto disco, insomma l'ultimo, dicevamo, prima che le strade, soprattutto di Joe Strummer, si separassero dal resto del gruppo. The World According to Clash invece è una raccolta che arriverà il 13 novembre, che presenta 11 dei brani più celebrati della band. Ovviamente ci sarà anche questa Should I Stay or Should I Go. Pensate che questa compilation in realtà era stata assemblata prima dell'uscita di Combat Rock dalla casa discografica dei Clash, destinata come materiale promozionale solamente alle radio, e uscirà proprio il 13 novembre perché la storia di questo gruppo si ripeta e finalmente venga regalata anche al pubblico. Storia che si ripete anche per Fontaine D.C.
1: Questa è storia passata, che comunque ha un'importanza enorme, perché hanno lasciato un solco profondo e la loro fontana si attingono in tanti, sicuramente anche i Fontaine D.C. hanno passato parte della loro adolescenza ascoltando i Clash e sono andati oltre, perché la loro creatività, la loro originalità l'hanno dimostrata subito già con il primo album, gli irlandesi Fontaine D.C., e nel 2021 la prima volta che sono passati dall'Italia. Io ho avuto modo di ascoltarli nel giugno del 22 e da allora insomma continuano a tornare. Saranno molto presto, il 26 di ottobre, alla Unipol Arena dalle parti di Bologna, e ancora nel giugno del 27, ma saranno soprattutto stasera qui su Virgin Radio per uno speciale condotto da chi se non Andrea Rock per Dopamine Chamber, un album che uscirà venerdì 16 ottobre, quindi domani.

0: A different kind of happiness, questi sono i Nothing But Thieves e con loro arriviamo alla fine di questa puntata di giovedì 15 ottobre di Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Non vi perderete quella di domani.
0: Voi di Pordenone, la puntata di domani, vero?
1: Pensavo non l'aveste notato, era l'ultimo piccolo errore che mi sono concesso.
0: Ma l'hai fatto apposta per farci una risata. Tutto calcolato, amici, tutto calcolato.
1: Domani ancora, non vi preoccupate, non ne mancheranno, no?
0: Sì, vi lasciamo con... finalmente in buone mani. Tirate pure un sospiro di sollievo che sta per arrivare Alteria con Morning Glory e buon proseguimento con Virgin Radio.
1: Domani
2: on Virgin Radio Rock and Talk.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€. E mele Golden coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 9.
15: It's 9 a.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti propongono lo sblocco degli asset russi ai paesi europei, che rispondono no. Zelensky annuncia la ripresa dei raid sulle raffinerie. L'amministrazione Trump respinge l'accusa di aver limitato l'accesso al servizio Starlink, usato da Kiev per le proprie operazioni militari. E ora che Zelensky se ne vada, ha dichiarato Musk. Giorgia Meloni è giunta a Bruxelles per prendere parte ai lavori del Consiglio europeo al via questa mattina. La Premier ieri ha criticato l'accordo di Trump sul gasolio russo. L'intesa con Putin è rischiosa, ha detto. Mosca replica, si faccia i fatti suoi. Seconda notte serena per il Papa al Gemelli di Roma. Leone XIV si è alzato e ha fatto colazione. Prosegue bene il decorso post-operatorio. Ieri il pontefice ha fatto fisioterapia respiratoria, ha camminato e ha concelebrato una messa in ospedale. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni i due minorenni fermati per le aggressioni fatte a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno confessato. Incubo in una RSA nel milanese, schiaffi, insulti e violenze sessuali su 4 donne anziane. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, inchiodati dalle riprese audio e video. Calcio, continua la debacle delle squadre italiane in Champions League. Ieri sera sconfitta amara per la Roma all'Olimpico. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti riprendere in pochi minuti dagli spagnoli, che hanno vinto 4-3. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che...
13: Vuoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/vouchermimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fammi toccare la luna ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
21: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Capriate e il bivio per la A58 in direzione Torino. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 1 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. 1 km di coda per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Sulla A24 4 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Capaci e quello del casello Carini dell'A29 Palermo Mazzara del Vallo procedendo verso l'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
23: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon giovedì 15 ottobre 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Che bello è ogni mattina ripetere esattamente la stessa frase. Sono quelle certezze, capito? Quelle ancore di salvataggio nella nostra giornata che dici almeno c'è l'inizio di Morning Glory, poi quello che succede lo scopriremo solo vivendo. Fino alle 11 insieme con me, appunto, che sono Alteria. Buongiorno a Super Toki. Beh, tu fai quella faccia lì come a dire guarda che tanti ascoltatori ci dicono che la nostra partenza comunque è un segnale immancabile a quest'ora del mattino e noi siamo troppo felici di avervi qui con noi. Ci siete? Cioè, dico, io immagino, vi vedo, però sarebbe bello anche sentire la vostra presenza. Quindi oggi subito, pronti via, 342 41 41 411, le nostre coordinate magiche, come vi chiamate, da dove ci ascoltate, potete raccontare quello che vi pare. Noi abbiamo raccolto le notizie più interessanti, parleremo di una festa psichedelica che ha preso, insomma, c'è stato un bel po' di anni fa, che ha fatto impazzire tutti. Parleremo dei Bon Jovi, parleremo di nuovi album e nuovi tour in arrivo. Tutto questo qui a casa nostra, amici. Io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Franz Ferdinand, e io oggi chiedo l'aiuto da casa, l'aiuto del pubblico. Tocchi è molesto, questa mattina è pesante, ha già iniziato a lamentarsi della sottoscritta. Cos'è che non va? Non vuoi più lavorare con me? Quella è la poca. Lo so che mi vuoi bene. Senti un po', come stanno lì fuori?
1: Buongiorno Tocchi.
0: Ah,
1: di
0: Tocchi, salutiamo.
1: Oggi si splende. Di sorgere siamo sorti. La musica è quella buona, che volete di più? Sperebbe a tutti.
0: Ma vogliamo...
1: Ciao a Peppe e a Martina Franca. Ah sì, ciao Alteria.
0: Grazie Peppe, sei carino, sei gentile. Cos'è sta roba? Voi Tocchi non sentite manco la voce, vi siete fatti tutta un'immagine idealizzata attraverso il mio racconto. In realtà è molto peggio di come io faccio passare Tocchi. In onda, si scherza, buongiorno a voi. Allora, oggi nel 70 avanti Cristo nasceva il poeta Virgilio, l'accompagnatore di Dante nella Divina Commedia. Allora, prima di buttarci in questo argomento, io vi chiedo, mi rendo conto che sono le 9:11, magari una richiesta eccessiva, provate a dirmi se vi vengono in mente dei modi di dire di uso comune che insomma ci capita di tirar fuori anche durante le nostre giornate con amici, conversazioni. Modi di dire che arrivano proprio dalla Divina Commedia. Vi stupirete perché ce ne sono un bel po' e tra poco ne parliamo insieme. Adesso però andiamo a Las Vegas, dai, che c'è Bruce Springsteen che ci aspetta.

0: Hola, Holly, Kingfisher, 9:17 minuti. Siete su Morning Glory o forse stiamo andando da qualche altra parte?
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita.
0: Siamo un pochino troppo ambiziosi questa mattina.
1: Quanto a dir qual era.
0: Va bene, dai, basta.
1: Questa selva selvaggia è aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura.
0: Eh sì, è un po' come stare qui all'interno di Morning Glory, questa selva selvaggia. Divina Commedia, perché ci siamo buttati qui dentro? Perché oggi, 70 avanti Cristo, nasceva Virgilio, l'accompagnatore di Dante. Ma in realtà vi ho fatto una domanda particolare. Ci sono delle frasi, dei modi di dire che arrivano proprio dalla letteratura, in questo caso dalla Divina Commedia, e noi utilizziamo quotidianamente, poi magari con strafalcioni annessi, con degli errori, dei cambiamenti. Però insomma, di frasi dalla Divina Commedia ce ne sono parecchie. Bravi voi, tanti messaggini, per esempio: lasciate ogni speranza voi che entrate, lo dicono Dante e Virgilio alle porte dell'inferno. Effettivamente è una frase che capita di dire anche nella nostra quotidianità, quando ci troviamo davanti a una situazione così rischiosa, difficile, particolare. Senza infamia e senza lodo, questa è la frase originale, senza infamia e senza lode, che era nella Divina Commedia riferita agli ignavi, che erano quelle persone punite perché in vita non avevano mai preso una posizione, una decisione. Quindi senza infame, senza infamia e senza lode. Poi ancora: non ragionar di loro ma guarda e passa, che spesso e volentieri si dice non ti curar di loro ma guarda e passa. Anche in questo caso erano davanti agli ignavi Dante e Virgilio. L'ultima: amor che nulla amato, amor perdona. Anche questa è una frase che si sente dire. Perché mi guardi in quel modo lì?
2: Buongiorno Alteria. Non ti curar di Toki ma guarda e passa.
0: Esattamente, hai colto nel segno. Patti Smith ama tantissimo Dante.

0: La poetessa del rock Patti Smith più volte ha espresso amore per la Divina Commedia e Dante. Siamo partiti da qui questa mattina a casa nostra Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Comunque non ti curar di tocchi, ma guarda e passa, è veramente una chicca. Bravi, bravi voi. Amici, fino alle 11 insieme, Morning Glory, casa nostra, dobbiamo parlare di tante cose davvero. Torniamo anche con il suono dei Rolling Stones, qualcosa di nuovo da ascoltare insieme e anche con concerti in arrivo.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Sostituiscio.
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio.
27: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Just Your Fool, Rolling Stones, ma proprio, guarda, mi stupite, ma quanto sono colti gli ascoltatori di Morning Glory, chi lo avrebbe mai detto, considerando chi presenta e chi sta in regia, Alteria e Tocchi. Meno male che ci siete voi che alzate la media. Si parlava della Divina Commedia, frasi che da lì arrivano e che utilizziamo nella nostra quotidianità. The winner is...
1: Buongiorno Alteria, l'epilogo per una giornata sfiancante, sì, distruttiva. Sì. E infinita e caddi come corpo morto cade, come mi succede tutte le sere quando mi spiaggio sul letto. Che meraviglia, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy, quando mi spiaggio sul letto mi piace molto come immagine, che poi in realtà, adesso chiudiamo questa parentesi letteraria, ma ci sono tante frasi che arrivano in generale, sono citazioni alte dalla letteratura, tipo un altro paio di maniche, che dire, no? Un altro paio di maniche arriva dai Promessi Sposi di Manzoni, oppure il famoso rompere il ghiaccio arriva da Shakespeare, ne dico un altro e basta, uno scheletro nell'armadio, avere scheletri nell'armadio, no? Quando hai dei segreti nascosti, arriva da Charles Dickens e via dicendo. Ne abbiamo veramente tanti, tanti, tanti. Grazie di cuore a tutti perché avete mandato un botto di messaggi. Adesso andiamo avanti con la musica.
2: Dalle 8 fu Virgin e chi lo condusse. Quel giorno più non ascoltammo altro. Sbelebem.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

Il grande ritorno dei Nickelback, Leave Me Behind. E adesso guardiamo al futuro, perché il 3 febbraio 2027 finalmente gli Editors dal vivo a Milano, è un concerto firmato Virgin Radio. Questo è un loro pezzo che ormai rientra nei classici degli Editors. Si intitola A Ton of Love.

0: Editors con A Ton of Love, torniamo con un Virgin Classic firmato Led Zeppelin e poi con il nuovo singolo dei Greta Van Fleet.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
14: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
14: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
13: Dracula.
14: Ascoltalo ora su Audible.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Ufficio cose smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Imagine Classics
21: 1970.

Immigrant Song e Led Zeppelin, appuntamento Virgin Classic. Voi sapete che per anni Led Zeppelin sono stati resti a concedere l'utilizzo delle loro canzoni nei film, o abbiamo un nuovo film che avrà un pezzo come Stairway to Heaven degli Zeppelin, preso dal loro quarto album, quello dei simboli per intenderci. Beh, entrerà a far parte della colonna sonora di Narnia, il nipote del mago. Praticamente la regista ha mandato una lettera, un'email a Plant e a Page. Jimmy Page è un grande fan di questa regista, Greta Gerwig, e quindi ha accettato di far utilizzare appunto Stairway to Heaven. Mi viene in mente Jack Black con School of Rock, che all'epoca, per avere la concessione di un brano dei Led Zeppelin, fece questo video insieme ai ragazzini protagonisti del film dicendo: Led Zeppelin, vi preghiamo, possiamo utilizzare un brano della vostra discografia per School of Rock? E in quel caso arrivò il sì, ed era stata un'eccezione. Adesso insomma ci stanno prendendo gusto. Dai Led Zeppelin a un nuovo singolo, il ritorno dei Greta Van Fleet con Tear It Down.

0: Every you, ever me, Placebo, manca pochissimo. 6 novembre arrivano a Milano in concerto, concerto firmato Virgin Radio. Sul nostro sito virginradio.it trovate tutte le info. Noi restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Mantenere il veicolo nella corsia.
5: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
4: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
6: Chiama ad 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba.
9: Tranquilli, intendevo l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 10.
17: It's 10 a.m.
0: 10 in punto, seconda ora di Morning Glory, andiamo giù dritti fino alle ore 11. Ci sono io che sono Alteria, c'è Tocchi in regia. Allora, tra poco parliamo dell'amicizia molto molto stretta tra Josh Homme e Dave Grohl, e poi parleremo dei Fontaines DC, parleremo anche della canzone più suonata dal vivo da un sacco di artisti. Che canzone sarà mai? Mistero. Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory, con le belle storie di rock and roll.

0: Good time, i darkness, noi qui ce la passiamo molto bene, direi, no? Dalle 9 alle 11, belli tranquilli a chiacchierare di rock and roll. Tocchi, ti devo chiedere un favore, perché prima abbiamo parlato di Jack Black quando fece la richiesta al videomessaggio insieme ai ragazzi del film School of Rock per implorare gli Zeppelin e avere il permesso di utilizzare Immigrant Song, che tra l'altro abbiamo ascoltato pochi minuti fa. Andiamo a ripescare quel video.
1: Hey, Robert Plant. Jimmy Page, John Paul Jones, the gods of rock.
0: Gli dei del rock.
1: The greatest rock band of all time. We need your song, man. We need the Immigrant Song.
0: Che meraviglia. Quindi dice, no, appunto, Led Zeppelin, voi siete gli dei del rock and roll, la più grande band di tutto il tempo. Abbiamo bisogno di una vostra canzone. Abbiamo bisogno di Immigrant Song. E effettivamente poi c'è la scena iconica di School of Rock, loro sul furgoncino direzione concerto con Jack Black che se la canta squarciagola con quella mimica facciale che solo lui ha. Numero uno, numero uno. Dicevamo, siamo arrivati a qui perché Stairway to Heaven, grande classico dei Zeppelin, adesso entrerà a far parte della colonna sonora di un film dal titolo Narnia, il nipote del mago. Quindi evidentemente, dai, sono diventati Page e Plant un pochino meno rigidi, ecco, nel lasciare le loro canzoni. Bene, bene, bene, bene. Dai che si continua. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, questo è il numero per interagire insieme a noi. Arriva Bryan Adams.

Fontaines DC, Marianne. Domani è il 16 di ottobre, domani è venerdì, il venerdì ci sono le nuove uscite discografiche e arriva Dopamine Chamber, nuovo album dei Fontaines DC. Chiaramente c'è qualcuno, giornalisti, critici musicali, hanno avuto già occasione di ascoltare il disco, quindi iniziano ad uscire le prime recensioni e quello che esce è questo sentimento qua, cioè la possibilità di riempire uno stadio senza necessariamente fare delle mega hit, quindi hanno un suono molto raffinato e che non rincorre necessariamente il singolone col ritornello che ti si inchioda in testa. Grandissimi Fontaines DC, suono definito, sono molto molto personali, zero compromessi, musica molto dark anche da un certo punto di vista. Vi ricordo, già che ci siamo, tre date in Italia, perché è vero che una arriva tra pochi giorni, il 26 di ottobre saranno all'Unipol Arena di Bologna, ma tornano in estate, 18 giugno a Roma, 19 giugno a Yay Days di Milano, e noi ci saremo perché sono concerti firmati Virgin Radio. Bene bene bene, siamo felici, io non vedo l'ora di ascoltare questo nuovo disco. C'è un disco che state aspettando particolarmente? Io sono onesta, questo lo aspetto davvero. Adesso un grande classico, AC/DC.

0: Crash, John and Flames, AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Insieme fino alle 11. Allora provate a indovinare, momento quiz tra virgolette, provate a dirmi il titolo della canzone più suonata dal vivo da tutti, specialmente negli ultimi tempi. Indicazioni: è un grande classico del rock, è un inno del rock. Tra poco ne parliamo insieme qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
4: Style Rock. Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Porca di quella
8: trave! Nico!
9: Mi chiamo Frengo.
10: Ah, e di cognome?
9: Frengo è sto.
11: Vogliamo Peo Pericoli, dov'è?
12: 800 milioni.
13: L'assurda storia della Jalapas Band.
14: Tre adorabili merde.
13: Dal 22 ottobre e...
15: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
16: Noti niente? Occhiali nuovi. Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli anche tu Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con Grand Vision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
9: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
2: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Finite le

0: cloud.it.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

My Honest Face, gli Inhaler. Allora, vi ho fatto una domanda non facile, devo dire la verità. Quale può essere quel pezzo classic rock super super super suonato dal vivo da più e più artisti in questo periodo? C'è da riflettere sul fatto che è un inno del rock and roll che parla di libertà e in tempi storici come questi che stiamo vivendo, fitta molto bene, ci sta molto bene per il messaggio che lancia. La canzone è Rockin' in the Free World di Neil Young, lo sappiamo, super classico dell'89, album Freedom, che Neil Young fa dal vivo la prima volta durante un concerto a Seattle e in quel modo ha ispirato veramente la generazione del grunge e non solo. Comunque, sapete che è chiamato il padrino del grunge nel Young. È successo che negli ultimi tempi l'hanno coverizzata dal vivo tutti. Abbiamo Roger Daltrey degli Who, che nel suo tour solista l'ha fatta più volte. I Pearl Jam la fanno da sempre, c'è da dire questo. Poi l'ha suonata Paul McCartney, Patti Smith, in tempi non sospetti anche Van Halen. E poi c'è stato il festival Power to the People, ne abbiamo parlato insieme, capitanato da Tom Morello, e anche lì è stata suonata questa canzone. Domanda per voi, perché pensavo alle cover fatte dal vivo da band. Una cover che avete visto dal vivo e che vi ha convinto e una no. Esempio pratico: mi ricordo quando ho visto dal vivo gli Offspring, hanno buttato in mezzo alla scaletta Thunderstruck degli AC/DC. Non mi aveva fatto impazzire, con tutto l'amore per gli Offspring. Guarda, rimango sulla stessa band. AC/DC fatti dal vivo dai Foo Fighters hanno letteralmente scaraventato via pubblico e tutto, sono stati potentissimi. Provate a dirmi una canzone cover fatta dal vivo da un altro artista che vi ha convinta e una meno. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

Joy, beh, se abbiamo nominato Dave Grohl, lui spesso e volentieri con i Foo Fighters ha fatto pezzi di altri artisti sul palco. Abbiamo nominato gli AC/DC, ma hanno fatto anche i Motorhead con Ace of Spades, tra l'altro nell'ultima data milanese quest'estate hanno fatto proprio Ace of Spades. Rimaniamo un attimino a casetta Dave Grohl, perché potrebbe tornare in attività una super band, i Them Crooked Vultures. Non so se ve li ricordate, ma c'era Dave Grohl, Josh Homme e John Paul Jones, bassista degli Zeppelin. Oggi gli Zeppelin tornano a trovarci più volte nei nostri discorsi. John Paul Jones, che tra l'altro ha 80 anni, ancora super super attivo. Beh, Josh Homme dice: lascio tutto nelle mani di Dave Grohl e se lui ha voglia torniamo a fare qualcosa insieme, e noi speriamo davvero di poterli vedere live. Dave Grohl, Foo Fighters, questa è Rope.

0: È un pezzone questo, possiamo dirlo. Rope, Foo Fighters, e noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
7: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
6: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
8: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
10: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
11: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Sostituliscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituliscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Virgin Classics
7: 1967.

Penny Lane, Virgin Classic del 1967, i Beatles. Stavo riflettendo, è un pensiero davvero banale, me ne rendo conto, però pensavo, ma com'è possibile, è pazzesco la fama, il successo, la notorietà mondiale, universale dei Beatles. E mi è tornato in mente quel film, non so se l'avete visto, era del 2019, Yesterday era il titolo, dove questo tizio dopo un incidente si risveglia in un mondo dove nessuno ha memoria dei Beatles tranne lui, e lui quindi inizia a cantare i brani dei Beatles come se fossero degli inediti, perché gli altri non se li ricordano, e sarà lui a diventare famoso. Figo, se non l'avete visto, andate a recuperare questo film. Invece abbiamo parlato di cover fatte da artisti dal vivo sul palco, brani di altri colleghi musicisti. Per esempio, qualcuno dice: la mia cover preferita è I Am The Walrus, quindi restiamo nel tema Beatles, rifatta dagli Oasis. I fratelli Gallagher effettivamente la fanno in modo molto molto bello. A Breaker delle Zeppelin, rifatta dai Wolf Mother, anche questa è da andare a recuperare. Va bene, siamo in dirittura d'arrivo. Prima però il nuovo lavoro dei Simple Minds, Beginner Boys, dove Jim Kerr parla dei suoi due nipoti gemelli e riflette su quanto è difficile oggi crescere dei bambini con gentilezza, tenerezza, educazione, in un mondo che effettivamente sotto certi punti di vista va proprio a rotoli. Ascoltiamo i Simple Minds, questa è Beginner Boys.

0: Beginner Boys, Simple Minds, ci siamo, arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Coldplay e del loro omaggio ai Beatles in Violet Hill, uno dei singoli del loro quarto album Viva la Vita or Death and All These Friends del 2008. Ma perché i Beatles? Come tutte le band inglesi, Coldplay sono partiti dai Beatles. Solo 7 anni prima erano una band emergente. Nel 2008 sono una delle più grandi band del mondo e scelgono come titolo del primo singolo Violet Hill, una zona di Londra vicino a Abbey Road. La storia di Viva la Vida or Death and All His Friends inizia a Bakery, uno studio che Coldplay hanno costruito in una panetteria in centro a Londra, nascosta tra un ristorante e un'agenzia immobiliare, un vero e proprio rifugio creativo che il batterista World Champion ha definito appena un po' più grande della cameretta di Johnny Buckland, dove abbiamo iniziato. Dopo i primi demo a The Bakery scelgono come produttore Brian Eno e poi un titolo preso dall'ultimo quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, Viva la Vida, dipinto nel 1954, 8 giorni prima della sua scomparsa, è diventato un potentissimo inno alla vita e all'arte. Brian Eno ha suggerito ai Coldplay di fare un album in cui ogni canzone è completamente diversa dall'altra. Loro rispondono da perfezionisti, lavorano per 2 anni e realizzano Viva la Vida or Death and All His Friends, che esce il 12 giugno del 2008 e arriva al numero 1 in America, in Inghilterra e in altri 34 paesi, vincendo un Grammy Award e vende 13 milioni di copie. Violet Hill non è solo un omaggio ai Beatles, ma anche la prima canzone impegnata dei Coldplay, un brano contro la guerra che Chris Martin ha detto di aver iniziato a scrivere un anno prima di registrarla. Avevo la prima strofa e una melodia e poi l'abbiamo creata insieme. E allora ecco la prima strofa. Era un dicembre lungo e buio, sulle cime dei tetti, ricordo che c'era neve, neve bianca. Questa è Violet Hill, i Coldplay.

0: Violet Hill e i Coldplay a chiudere queste due ore, loro protagonisti di Long Playing Stories. Grazie a Paola Maugeri. Oggi è giovedì, domani è venerdì, ultima puntata della settimana insieme, e quindi vi aspettiamo 9:11 come sempre. Che bella faccia intelligente che ha il mio super Toki in regia, lo ringraziamo. Grazie Toki per essere stato qui con noi. La smetti di guardarmi in quel modo. Grazie a Michele Primi, grazie a voi perché, lo dico sempre, ci sopportate ogni giorno. Vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 11.
16: It's 11 a.m.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
18: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
10: Personal Julia.
1: Julia.
10: Con Giulia Salvi.
19: Personal Julia parte in questo istante ed è on air per le prossime tre ore su Virgin Radio e Virgin Radio TV, quindi presenti anche al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Come state, amici miei? Ci volete portare in giro con voi? Allora è facilissimo, basta usare l'app di Mediaset Infinity. Giulia Salvi presente, oggi in regia c'è Thomas e come sempre Riccardo Bucero per la parte autorale. Tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Vado un po' di fretta, lo ammetto, perché ho tantissime cose di cui parlarvi, tra le quali anche tante notizie che riguardano i Rolling Stones. Partiamo proprio con loro, con l'ultimo singolo, A Personal Julia, Mr. Charm.

Maestro Charm è il nuovo singolo dei Rolling Stones dall'ultimo album Foreign Tones e sia i videoclip dei singoli estratti da Hackney Diamonds che quelli dell'ultimo album Foreign Tones appunto sono dei veri e propri cortometraggi con dei veri attori hollywoodiani, quindi diciamo che i Rolling Stones piace anche e giustamente spendere in un'epoca in cui i videoclip purtroppo nel 90% dei casi hanno perso la loro rilevante importanza rispetto agli anni 90 e inizio 2000, loro rispolverano anche l'arte del videoclip. E se siete fan di una delle band più longeve della storia della musica, allora vi segnalo questo libro che è uscito ieri ad opera del giornalista musicale Paul Sexton. Si chiama In Tour The Rolling Stones. 7 decenni, 6 continenti, 2000 concerti raccontati nella storia definitiva e autorizzata dei Rolling Stones, che hanno firmato anche la prefazione. Dai piccoli club del 63 agli stadi del tour Hackney Diamonds, appunto, si parla soprattutto della storia dal vivo dei Rolling Stones. Kings of Leon, aspettando loro news 2008 per uno dei loro pezzi più famosi, Use Somebody.

White Wedding, Billy Idol 1982, a Personal Giulia. Il prossimo 13 di novembre a Los Angeles si festeggia il Billy Idol Day con un bel concerto gratuito proprio dal Super Biondo, che non è il nostro ringaccio, Allora, perché si festeggia Billy Idol Day proprio in quell'occasione? Per il contributo sicuramente musicale di Billy Idol alla storia della musica, ma perché poi il giorno dopo, sempre a Los Angeles, ci sarà la cerimonia di induzione alla Rock and Roll Hall of Fame con tantissime sorprese, quindi un'occasione in più per dare questo riconoscimento importantissimo a Billy Idol. Glielo consegnerà lo stesso sindaco di Los Angeles. Ma torniamo ai Rolling Stones, che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata di Personal Giulia. È stato annunciato poche ore fa Foreign Tongues Loose Lips, la deluxe edition dell'album uscito a luglio con 5 estratti inediti, in uscita il prossimo 27 di novembre. La raccolta include 5 nuove registrazioni realizzate durante il periodo creativo che ruota appunto intorno

Foreign Tongues, tra le quali Where There Is A Will, Who Were You Calling Crazy con la partecipazione del sassofonista jazz Courtney Pine, Human Tide, Bad Luck Hideaway, il duetto vocale di Mick Jagger e Keith Richards, che è il lato B del singolo Mr. Charms, con Charlie Watts alla batteria e l'ultimo She Still Comes Around. Black Keys, A Personal Julia, questa è Beautiful People, Stay High.

0: The Black Keys, Beautiful People, Stay High, a Personal Julius, Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
0: In questi giorni a Personal Giulia abbiamo parlato dei 4 film di Sam Mendes sui Beatles in uscita nel 2028. Paul McCartney non ci sta, dice Paul Mescal, che dovrebbe interpretarmi, non va bene, è troppo basso. Peccato però che le riprese siano già iniziate. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
18: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
20: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

I Green Day con la loro She 1994, Personal Julia. In questi giorni abbiamo parlato tanto dei Beatles perché è uscita la notizia che i 4 film ad opera di Sam Mendes usciranno tutti nel mese di aprile 2028, presumibilmente uno alla settimana, se non addirittura ancora più concentrati. A parlare questa volta è Sir Paul McCartney, sostiene i 4 film sui Beatles. È sempre stato favorevole al progetto di Sam Mendes, ma ieri ospite del podcast Good Hang di Amy Poehler ha raccontato di aver ricevuto una fotografia del set in cui i 4 attori ricreano il celebre attraversamento pedonale ritratto sulla copertina di Abbey Road. Secondo lui, l'attore che lo interpreterà, Paul Mescal, che tra l'altro è irlandese, è troppo basso. Ha detto: c'è un errore madornale, come facciamo? Sam Mendes però lo ha rassicurato, gli ha detto: guarda, è soltanto la posizione, l'inquadratura e la falcata. Gli ha poi mandato un altro spezzone, un altro frame, e lì la cosa è decisamente migliorata. Non abbastanza, secondo Paul McCartney, che tra l'altro ha ricordato anche un problema simile che si era presentato con la sua rappresentazione nel film Nowhere Boy del 2009. Dicevamo, i 4 film dei Beatles usciranno nell'aprile del 2028. Super cast con gli attori più in vista del momento, appunto Paul Mescal interpreta Paul McCartney, Harris Dickinson è John Lennon, Joseph Quinn è George Harrison e Barry Keoghan è Ringo Starr. Subito su Barry Keoghan dicevo: ma come fai, troppo diverso. Dopo aver visto le prime immagini, devo dire che il lavoro dei truccatori è stato davvero eccezionale. Ricordiamo però anche il resto del cast, che è importantissimo. C'è l'irlandese Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, Anna Sawai in quello di Yoko Ono, Amy Lou Wood nei panni di Patty Boyd e Mia McKenna Bruce in quelli di Maureen Starkey. Quindi chiaramente si parla dei Beatles, ma anche delle loro compagne che hanno avuto un ruolo fondamentale anche sulla loro carriera. Slash featuring Miles Kennedy, A Personal Julia, questo è Flying Blind.

0: amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

0: Make It Alright, gli Offspring, tra poco Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: Virgin Classics 1975.

R.E.M. con Day Slipper 1998 a Personal Julie, la prossima avventura musicale di Michael Stipe è quasi pronta. A dirlo è lui stesso, insomma, si parla da tanti anni di questo album solista che c'era stato promesso entro la fine del 2026. E invece no, finalmente Michael Stipe ha chiarito quando finalmente si potrà ascoltare il suo nuovo disco. Parlando in un'intervista all'LA Times ha detto: la prima canzone uscirà la vigilia di Capodanno, 5 secondi dopo l'inizio del nuovo anno ci sarà una nuova canzone con il video che introduce il disco e l'album uscirà poi nel mese di maggio. Spiegando che vuole mantenere la scelta dei brani un po' una sorpresa, ha lasciato intendere però di aver riunito un gruppo di persone davvero straordinario di cui è tanto orgoglioso. Dice anche: non è un disco di attualità, la musica è un mezzo potentissimo, in questo momento sto seguendo l'istinto più di ogni altra cosa, sia per ciò che sento di aver bisogno di fare da parte della musica, sia per ciò che sento di poter offrire, quindi ci tengo a sottolineare che non sarà un album politico. Warning a Personal Julia, Kerosene.

0: 10 marzo al Fabric di Milano, la data delle warning. Si chiude così la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
14: It's 12 p.m.
9: TGCom 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Roletto. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dal governo alla Commissione europea. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Parlano le mamme dei minori, re confessi delle aggressioni in minicar a Roma. I nostri figli non sono mostri, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Chiediamo scusa. Infortuni mortali sul lavoro. Un 23enne ha perso la vita in una cantina sociale nel Chietino mentre stava lavorando con un macchinario. Un altro operaio di 60 anni è stato trovato esanime al porto industriale di Cagliari, forse schiacciato da alcuni giganteschi tubi. Il decorso post-operatorio di Leone XIV. Il Papa ha trascorso un'altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli dopo l'asportazione di un tumore dal polmone destro. Il pontefice si sta sottoponendo alla terapia respiratoria. Sono 27 i bambini morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar in Pakistan. Decedute anche altre 3 persone, tra cui un insegnante, una quarantina e feriti. Alcuni versano in condizioni disperate, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. miserie. Sono più di 5.400.000 le persone in povertà assoluta in Italia, pari al 9,3% della popolazione residente. Il fenomeno relativo al 2025 resta stabile rispetto all'anno precedente, così come l'incidenza tra le famiglie, che si attesta all'8%, e quanto emerge dall'ultimo report dell'Istat. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

Love is Noise, loro sono i Verve che danno il via alla seconda ora di Personal Giulia con un Richard Ashcroft che si riposerà parecchio nel corso dei prossimi mesi perché poi deve prepararsi per essere di nuovo supporter del nuovo tour degli Oasis per tutte le date previste nel 2027. Parliamo dei Blondie, notizia di 2 minuti fa, tornano con un nuovo album, si intitola High Noon, l'uscita è prevista per il 26 di febbraio. High Noon ha anche un significato particolare nella storia della band, è l'ultima registrazione con Clem Burke, batterista e cofondatore del gruppo. Quando iniziarono le sessioni, la band non poteva sapere che il disco sarebbe stato l'ultimo di Clem, purtroppo. Il primo singolo, Spectral Eyes, è stato scritto da Johnny Marr, che è soltanto uno dei tantissimi ospiti all'interno di questo album, tra i quali anche Glenn Matlock dei Sex Pistols, grande amico di Virgin Radio. High Noon arriva a più di 50 anni dalla nascita dei Blondie nella scena newyorkese degli anni 70 ed è e 9 anni dopo l'ultimo album di inediti del 2017, Pollinator. Ci sono i Placebo, li aspettiamo per l'unica data italiana che è sold out, 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Forse c'è ancora qualche biglietto sparso qua e là tra le dirette di Virgin Radio fino a domenica inclusa. Il nuovo singolo è Helen Keller.

Misunderstanding, loro sono i Genesis, 1981, a Personal Giulia, e tra poco andiamo avanti. Vi ricordo il metodo per interagire con noi: 342-4141-411 per tutti i messaggi che ci volete mandare, non solo a Personal Giulia ma durante tutte le dirette di Virgin Radio. Getting Started, lui è Sam Fender.

0: Getting Started 2021 Personal Julius Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Non solo di musica si parla Personal Julia, si parla anche di società, di usi e costumi, e tra poco parleremo del pranzo tradizionale che soccombe rispetto ai piccoli pasti scelti dagli italiani, non solo fuori dagli uffici ma anche durante le pause di lavoro. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio dopo Nirvana.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce. Cresce.
5: Resta con te.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
9: Nen.
8: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
11: Troni, non ci sono paragoni.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo e se volete...
13: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
20: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
22: Sì, certo.
23: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
24: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 €. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

In Bloom, loro sono in Nirvana, 1991, a Personal Giulia, siamo proprio a metà puntata, 12:30 fino alle 14 con voi su Virgin Radio. Parliamo del pranzo, è proprio quel momento lì. Io c'ho una fame. Oggi è cambiato il rituale, meno pasti scanditi d'antipasto, primo, secondo e contorno e più occasioni per mangiare fuori casa, anche in momenti diversi della giornata, scegliendo una sola portata, piccoli piatti oppure cose da condividere. Negli ultimi 10 anni il pranzo ha progressivamente perso la sua centralità come pasto principale, passando dal 78 al 63%, mentre la quota di chi lo consuma a casa è scesa dall'84 al 72%. Quando si mangia fuori, soprattutto in pausa pranzo, oltre 6 italiani su 10 scelgono ormai una sola portata. E beh, ma qui è anche una questione di costi. Ad esempio, io qua finisco alle 2, lo so, pranzo tardi ma pranzo a casa, perché devo dire che altrimenti a fine mese la spesa si fa sentire parecchio. Questo è il segnale di una trasformazione profonda nel nostro rapporto col cibo, che parte da lontano. Ormai questo fenomeno si studia da diversi anni. Non si tratta però di mangiare di meno, ma di mangiare in modo diverso, più volte, in occasioni differenti e sempre più spesso fuori casa. Qual è la cosa bella di tutto questo? La convivialità, che resta centrale, ma trova nuovi riti e forme nuove attraverso cui esprimersi. Quindi comunque, anche quando l'italiano esce a mangiare, cerca proprio la convivialità, lo stare insieme, anzi forse a maggior ragione la cerca più oggi rispetto a qualche tempo fa. Queens of the Stone Age, il nuovo album Perfect, esce il prossimo 30 di ottobre. Il nuovo singolo è Easy Street.

Welcome to my life. Loro sono i Simple Plan, all'inizio della loro carriera 2005, visti anche di recente proprio qui all'interno dei nostri studi a Virgin Radio, ma li vedremo presto anche sul palco dell'Alcatraz di Milano il prossimo 24 di ottobre. Quante persone che si sono aggiudicati i biglietti grazie alle nostre dirette. Su Virgin Radio c'è spazio anche per i Linkin Park 2024, Friendly Fire. Tell me

0: Friendly Fire, loro sono i Linkin Park 2024 a Personal Giulia, tra poco un classico di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
17: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima...
18: Pazzola Tergi Cristallo.
17: BEPS! L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Lo vedo all'alba e al tramonto.
20: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
21: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
20: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina.
19: Dracula.
20: Ascoltalo ora su Audible.
22: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Virgin Classics 1968.

Ghost Town Traffic, Jimi Hendrix, 1968, classico di Virgin Radio all'interno di Personal Giulia. Si avvicina un periodo di grandi, grandiose uscite discografiche con relative iniziative di Virgin Radio. Ad esempio, questa sera alle 21 c'è lo speciale Best Rock che anticipa il nuovo lavoro dei Fontaines D.C. con Andrea Rock. Ore 21 si parla di Dopamine Chamber, che poi esce ufficialmente domani. Stiamo per incontrare gli Editors. Ecco, il loro nuovo album Surface Echo and Sound esce il prossimo 30 di ottobre, ci penserò io allo speciale Best Rock, che sarà arricchito proprio il 30 di ottobre, sempre alle 21, dall'intervista realizzata dal nostro Francesco Allegretti, che ho mandato personalmente in spedizione a Roma a intervistare Tom Smith e soci. Il giorno prima è un'altra grande giornata di anteprime discografiche, con il lavoro dei Queens of the Stone Age, Perfect, anche questo esce il 30 di ottobre, ma noi ve lo facciamo ascoltare con un giorno d'anticipo, giovedì 29, sempre alle ore 21. La data degli Editors del 3 febbraio all'Alcatraz di Milano è tutta sold out. Questa è Seriously.

0: Last Kiss, loro sono i Pearl Jam, 1999, a Personal Giulia. Chi sarà il nuovo batterista dei Pearl Jam? Sarà Abe Laboriel Jr., l'attuale batterista di Paul McCartney? Ancora non si sta davvero capendo nulla, seguiremo questa saga chiaramente qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
12: Sono le 13.
13: It's 1 p.m.
1: Style Rock.

By the way, loro sono i Red Hot Chili Peppers 2002. Si apre così la nostra ultima ora insieme su Virgin Radio. Dopo Personal Giulia arriva il ringaccio con Revolver. Quante volte parliamo di festival e quante volte ai festival marcati Virgin Radio abbiamo visto anche i Red Hot Chili Peppers. Per me festival significa allegria, ma soprattutto anche tanta tanta confusione, la confusione bella che ci piace. Questo è un festival che invece è all'opposto, ma mi sembra altrettanto affascinante. Siamo in Finlandia, nel parco nazionale di Valkmusa, poco più di un'ora da Helsinki. È nato Lilja Fest, un festival gratuito dedicato all'ascolto della natura ed è stato rinominato, anziché Coachella, Quiet Cella, quiet, quiete, silenzio. Nessun palco tradizionale, un'idea semplice che riporta al centro il valore della quiete e il bisogno sempre più diffuso di ritrovare anche un rapporto diretto con gli ambienti naturali. Un festival dove si va per ascoltare il vento, il richiamo delle gru, il fruscio delle foglie, insomma, i rumori della natura. Si chiama Ilia Fest, che si può tradurre più o meno come Festival della Quiete, da qui appunto Quiet Cella. L'inaugurazione si è tenuta lo scorso 10 ottobre, ma l'esperienza prosegue per tutto il mese e in forma libera e autogestita. La cosa più interessante è che in questo posto si va per ascoltare il silenzio, ma si capisce anche che il silenzio non è affatto silenzioso, permettetemi il gioco di parole. Infatti si è ascoltato con attenzione e pieno di suoni. Adesso, senza andare in Finlandia, ci sono moltissimi posti anche vicino alle nostre piccole realtà dove possiamo davvero riconnetterci con la natura. Sono episodi un po' esagerati, lasciatemelo dire, che però servono proprio a riportare il focus e l'attenzione su quanto le persone al giorno d'oggi abbiano bisogno di riconnettersi appunto con la natura. Silenzio ci sta perfettamente, il nuovo singolo degli U2.

Mr. Brownstone, loro sono i Guns N' Roses, 1987 a Personal Giulia fino alle 14 insieme a voi, e tra poco abbiamo parlato del Quiet Cella, in realtà non è questo il suo nome, è un festival in Finlandia per riconnettersi con la natura, e tra poco vi parlo di un'app molto molto particolare che ha a che fare con gli alberi. Prima lei apprezzerebbe molto l'argomento, Florence Welch, Florence and the Machine, su Virgin Radio, Shipwreck.

0: Shipwreck, Florence and the Machine 2015 su Virgin Radio a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: TR è un brand di Tierra Automobile Group.
1: Tra poco Personal Giulia, parleremo anche del boss Bruce Springsteen che continua a pubblicare musica dal vivo. Chi lo sa se tutto questo confluirà alla fine davvero in un album dal vivo o quando addirittura uscirà il nuovo lavoro inedito del boss di cui tanto si parla nelle ultime settimane. Lo scopriremo tra poco qui su Virgin Radio.
2: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
7: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
18: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
19: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
20: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
21: Fammi toccare la luna, ancora sta.
8: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
20: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

Roll with it, Oasis 1995 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Andiamo a Berlino. Se vivete a Berlino, ma questo è un esempio per parlare di una bellissima realtà che potrebbe contagiare anche altre città, potete scaricare un'app che fa adottare un albero e manda una notifica quando l'albero ha sete. Si chiama, attenzione, Giesch den Kiez, abbiate pietà del mio tedesco, letteralmente significa annaffia il tuo quartiere, ed è l'app con cui dal 2020 la città di Berlino notifica i cittadini che vogliono prendersi cura degli alberi della città. Non si tratta solo di buon vicinato, perché come è risaputo gli alberi in città abbassano la temperatura, riducono le isole di calore e il rischio di allagamenti, assorbono inquinanti e fanno bene anche alla nostra salute mentale. Un albero giovane impiega 30 anni o più per offrire gli stessi benefici di uno adulto, quindi salvare quelli che già esistono conta quanto piantarne di nuovi. L'app si basa su una mappa interattiva che fa il censimento di oltre 900.000 alberi. Gli alberi che soffrono di più sono evidenziati con dei colori diversi, quindi questa applicazione da parte del comune si rivolge ai cittadini che vogliono fare volontariato, affiancando anche il lavoro dei professionisti. A Berlino gli iscritti sono circa 12.000 e il loro lavoro appunto affianca quello di coloro che davvero lo fanno tutti i giorni. Tra l'altro, come dicevamo, Berlino ha dato l'esempio anche ad altre città tedesche. Chi invece non ha tempo o modo di occuparsene di persona può anche affidare il compito o a qualcun altro con un'app che ormai è storica, Tridom, una piattaforma nata a Firenze, quindi un primato italiano nel lontano ormai 2010, che permette di piantare un albero a distanza in qualunque parte del mondo. Royal Blood, a novembre esce il nuovo album, porta questo titolo, si chiama Dead

0: disciplina. Non conosco il significato di questa parola.
1: Liam Gallagher.
2: Virgin Radio. Style Rock.

ACDC, Rock and Roll Train 2008 a Personal Giulia. Qualche giorno fa gli ACDC hanno organizzato una bellissima festa di compleanno a Taylor Momsen dei Pretty Reckless, che da anni ormai seguono gli ACDC in giro per il mondo, ma che presto arriveranno anche nel nostro paese. 14 di novembre al Fabric di Milano, un'occasione per vedere Taylor Momsen in tutto il suo splendore con la sua band, senza poi dedicarsi agli ACDC, quindi un momento per concentrarci tutti sugli Pretty Reckless. Blink 182, 13 giugno, Ippodromo SNAI San Siro, questa è la data di High Days per i Blink. Pezzo del 2022, Edging.

0: Virgin, loro sono i Blink 182 a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio un classico del 65.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Bollettino dei Ghiversari numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
14: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Finite le vacanze.

0: completo su fitactive.it.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Virgin Classics
6: 1965.

Explained, loro sono gli Who, 1965, più classico di così. Ultima parte di Personal Giulia, ultimi 13 minuti per parlare anche del boss Bruce Springsteen, inarrestabile. Non si ferma, anche se teoricamente è fermo dopo l'ultimo tour. Continua a pubblicare musica live. Da un lato un film concerto a puntate tratto dall'ultimo tour, The Land of Hopes and Dreams. Dall'altro i Live Archive, interi concerti storici pubblicati. Eppure in questo grande archivio c'è un buco che i fan hanno notato immediatamente, quello del Rising Tour del 2002-2003, uno dei tour più belli del boss Bruce Springsteen, ma sparito dai radar. L'ultima pubblicazione live però è arrivata da qualche ora, è la terza parte di Land of Open Dreams American Tour, Philadelphia Freedom Cut, è il film del concerto conclusivo del tour americano tenuto lo scorso 30 maggio. Sono 8 canzoni, tra cui i classici come Because the Night, Badlands, The Ghost of Tom Joad, The Rising e Land of Open and Dreams. Nuovo capitolo della documentazione di un tour appena concluso. Tutti i concerti sono già disponibili per intero in versione audio. Bravo il nostro boss Bruce Springsteen, inarrestabile come loro, però anche loro stanno per partire per portare in giro per il mondo il nuovo album Stray Dogs e arriveranno in Italia il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano. A Different Kind of Happiness, parlo dei Nothing But Thieves.

0: A Different Kind of Happiness, loro sono i Nothing But Thieves, a Personal Giulia. È il momento di Paola Maugeri con un episodio di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dell'incontro tra Johnny Marr e Morrissey, che nel 1982 esprimono il sentimento di una nazione scegliendo come nome della loro band il cognome più diffuso in Inghilterra, The Smiths, e due anni dopo creano in quello che Johnny Marr ha definito un momento irripetibile, una delle canzoni più brevi e più belle del pop britannico, Please, Please, Please Let Me Get What I Want.
5: So please, please, please, let me.
4: Per conoscere gli Smiths bisogna partire da Stephen Patrick Morrissey, nato a Hulme e cresciuto a Stanford, periferia di Manchester, con la madre che per mantenere lui e la sorella lavorava tutta la notte in una sala bingo. Morrissey è un appassionato di letteratura, ma un pessimo studente, perché, come ha detto lui stesso, la scuola è un luogo brutale in cui impari solo a vergognarti senza sapere perché. Poi scopre l'arte, il cinema e la musica. Mi sono perso nella musica da giovane, sono rimasto lì. Oltre i confini del rock, per me c'era la fine del mondo. È l'identificazione totale tra arte e vita che crea i grandi artisti. Infatti Morrissey inizia firmando sulle riviste musicali recensioni spietate ed esilaranti. Poi scrive canzoni per raccontare la vita quotidiana nell'Inghilterra in crisi degli anni Ottanta e crea un personaggio da anti-rockstar ambiguo, ironico e provocatorio. Un poeta metropolitano, come lo ha definito uno dei suoi più grandi ammiratori, cioè Noel Gallagher. E poi c'è Johnny Marr con le sue chitarre Rickenbacker e Fender Jaguar, che ha iniziato a suonare da bambino e ha trovato accordi, melodie e arrangiamenti che fanno diventare gli Smiths un patrimonio culturale. Nel 1984 gli Smiths arrivano al numero 2 in Inghilterra con il primo album omonimo, poi escono con Hot Full of Hollow, una raccolta di singoli e b-side, e incantano con una canzone che è espressione perfetta della loro intesa. Musica di Johnny Marr, parole di Morrissey, 1 minuto e 50 che sembra durare per sempre, perché, come ha detto Morrissey, allungare questa canzone sarebbe stato come spiegare una cosa ovvia. Questi sono gli Smiths, Please Please Let Me Get What I Want.

0: Brevissima, bellissima, please, please, please, let me get what I want, The Smiths di Morrissey e Johnny Marr, raccontati da Paola Maugeri con un Plain Stories che torna su Virgin Radio alle 17:50. E allora ringrazio e saluto Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale, tutti voi amici miei, dalla vostra Giulia Salvi è davvero tutto, vi lascio con Ringo e Revolver, domani alle 11 torna Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 14.
15: It's 2 p.m.
16: Sì, ma tanto c'è tempo.
17: Sì, sì, ci vado domani.
16: Ma va, che mica scappa,
17: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
16: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica, benvenuti, si apre il contenitore pomeridiano di Revolver, di Virgin Radio, un saluto da Ringo, un saluto a Super Toki.
1: E là, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è un po' quello che ci dà la carica, lo slogan ci manda fino alle ore 16, saremo insieme fino alle ore 16, vedremo di farvi stare bene, voi dovete soltanto ascoltare e alzare il volume. Delle notizie sono già arrivate oggi, per esempio ce l'ha mandata il Bonzo, andremo in Veneto, hanno aperto un club per scambisti accanto alla chiesa e chiedono al parroco di benedirlo, vi diremo secondo voi cosa ha detto il parroco. E poi andremo in Inghilterra, Rules, il più antico ristorante di Londra, diventa un monumento nazionale. Cosa molto importante oggi a Revolver, metteremo in palio due biglietti per il concerto che è il sold out dei Placebo, tappa del 6 novembre a Milano, Unipool Forum. Parleremo di sport col Bonzo, che è bello carico, e poi la cosa più importante, la macchina del tempo, i nomi che ci sono. Avremo a che fare con Ringo Starr, che oggi nel 60 entrava nei Beatles, nel 65 Jimi Hendrix firmava il suo primo contratto discografico. Avremo a che fare con i Toto, con i Wings, con i Korn, con Patti Smith, con Chuck Berry. E oggi 1980, caro Super Talk, io andavo militare, capito? Partivo per Pisa e Livorno e mi sentivo nelle mie cassettine, mi sentivo pezzi come questo.

0: poi un album pazzesco degli U2, Out of Control, Bonzo!
1: Che bellezza, meraviglioso.
0: Bono Vox, Adam Clayton, cioè che band, Larry Mullen, cioè chi è?
2: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: Li ho menzionati quasi tutti, non ne ho menzionato uno. Chi manca? Vediamo se è preparato.
1: Diege.
0: Bravo, Diege. Come sta Bonzo? È carico?
1: Molto, molto bene.
0: Chi è?
3: Buongiorno, principessa.
0: Ma perché? Dai, ma smettila. Io non c'entro niente con questo sfottò Bonzo. Cioè, è Toki che fa così, eh. Ha detto che vuole sfottarla un po' oggi. Senta, parliamo di calcio, Champions League.
1: Mamma mia.
0: Che incubo è per le italiane. Quattro partite, quattro sconfitte.
1: Per fortuna è finito la seconda giornata di Champions.
0: Sì.
1: Perché ne abbiamo perse 4-4, non era mai successo.
0: Questo ci fa capire che il nostro livello è basso, voglio dire.
1: Molto poi... basso, molto.
0: Anche
1: molto
0: se devo
1: basso.
0: Dire la Roma l'ha buttata via, però dai.
1: Sì, allora penca. Incavolare ancora di più, perché hanno preso 3 gol uguali, tutti su angolo, in 8 minuti. Pazzesco, hanno proprio chiuso la
0: padina. Vabbè, può succedere, però stasera continueremo con, secondo me, con la debacle, perché gioca anche il Milan in trasferta a Salisburgo. La Juventus invece in Spagna con il Celta Vigo, che dice?
1: Favorita,
0: che dice?
1: È favorita assolutamente.
0: Chi è favorita? Deve dire
1: l'altra squadra di Torino è favorita in Spagna contro il Celta Vigo, che è uno stadio che all'Italia porta bene, perché nell'82 è partita lì l'avventura.
0: E chi
1: della
0: se ne frega
1: dell'82?
0: Conference League, la Dea gioca col Pafos.
1: Diciamolo, anche la Dea non può non vincere contro i ciprioti del Pafos.
0: Ma non mandi sfiga, dai Bonzo. Poi c'è il volley femminile, ieri hanno giocato Scandicci che ha vinto Macerata e Conegliano che ha vinto a Chieri, giusto?
1: Esatto.
0: Bene,
1: poi
0: va bene.
1: Il basket anche, che in Eurolega.
0: Il tennis invece dove siamo? A Wuhan
1: e Jasmine ha perso contro l'inglese Carson.
0: E non si può sempre vincere, Bonzo,
1: no.
0: Deve capire. Cos'è questo mobile VAR che mi ha mandato dall'Argentina?
1: È successo nella Serie B argentina che non essendoci il VAR, perché nella Serie B argentina non è previsto, un giocatore si è fatto prestare un cellulare.
0: No, non ci credo. Un applauso.
1: E dopo mezz'ora di riguardare il video al cellulare non ha dato il rigore.
0: Va bene, ma non so se è fattibile come regolamento, però
1: no, secondo me
0: chi
1: no.
0: È ancora?
4: Bonzo, ta capis niente, balò!
0: No,

0: Dei Fu con This Is A Call 1995, il punk. Mi fa ancora male vedere quei capelli al vento biondi che svolacchiano dietro la batteria di Taylor Hawkins, caro Bonzo, ma
1: d'altronde
0: è la vita, lo so, vedere i video. Noi vi ricordiamo che siamo anche Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, quindi io sbircio nei monitor, guardo anche i video, insomma, e poi vengono, riaffiorano i ricordi, Bonzo, capisce? La musica, prima per esempio ho detto che ho messo Auto Control degli U2,
1: cavolo,
0: che mi ricordava quando partivo per il militare, no?
1: 1980,
0: e ascoltavo quella, i Madness, i Police, i Simple Minds, insomma era un periodo. Chissà a casa quelli che hanno fatto militare, quelli un po' più vecchiettini, insomma, che canzone hanno di ricordo, perché le canzoni ci portano sempre a un momento preciso della nostra vita, o no?
1: Beh, è questo che è uno dei ruoli della musica, è vivere, come diceva anche Bruce ieri.
0: Ecco sto Bruce, ma ogni cosa lei mette di mezzo Springsteen, non ho capito io.
1: È il centro dell'universo.
0: Della sua
1: musicale.
0: Vita. Lei ogni ricordo, un compleanno, la prima trombata, tutto quello fatto, c'è sempre Springsteen.
1: Sempre.
0: Chi è?
2: Benvenuti alla nostra rubrica La Bonzologia.
0: No, La Bonzologia, no.
2: Dice la maestra. Signora maestra, come mai lei chiama a Piero Pierino, a Paolo Paolino, a Luca Luchino e a me non mi chiama mai così? La maestra. Te lo spiego un'altra volta.

0: Bonzo. I suoi sono dei mattacchioni, Bonzo.
1: Bella, bella,
0: sono della Bonzologia. Vabbè, no, comunque l'appello è 342-4141-411. Non mandare le barzellette della Bonzologia, ma ditemi quando siete partiti, perché quelli un po' più vecchietti, chiaramente, per il militare, che canzone andava quell'anno, insomma, cose che vi riporta indietro nel tempo. Bonzo, ma le piacciono i Great Van Fleet?
1: Tantissimo.

0: Mi piace il nuovo singolo dei Green Run Fleet, Tear It Down, molto western devo dire. Loro arriveranno il 16 di maggio 2027 a Milano all'Unipol Forum, concerto dei Green Run Fleet firmato Virgin Radio, cari ragazzi del rock and roll. Che c'è?
1: Revolver.
2: È tornato.
3: DJ Ringo!
4: Super Tokyo.
5: Nessuno li può fermare.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
0: Ragazzacci del rock and roll di Revolver, vi dico che torneremo tra pochi secondi, pochi minuti, insomma, con un classico sempre del 1980, sempre pensando quando ero militare cosa ascoltavo, in questo caso il nostro gruppo portafortuna, The Ramones.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un Penny.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. BEPS. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
21: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
22: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
22: Basta che sia un Qashqai.
23: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
22: Wow, una bomba.
21: Tranquilli, intendeva l'offerta.
23: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
24: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
25: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
26: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
27: Revolver! On Virgin Radio.
28: Virgin Classics 1980.

0: Rock and Roll High School, il nostro gruppo portafortuna The Ramones, era l'album del 1980, End of the Century. Oggi, scusi, sono venuto in radio, dico, devo parlare degli 1980, quando partivo per i militari, mi portavo il mio Walkman e ascoltavo cassette che registravo ovunque in casa, alla radio, e come facevano tutti, e ballavo con i Madness, con i Police. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ecco, lei militare non l'ha fatto? No, chiedo.
1: No.
0: L'hanno mandata via proprio lei.
1: Ha fatto il servizio civile.
0: Ha fatto il servizio civile perché sì. Ha detto che lei cos'era? Un obiettore di coscienza.
1: Un obiettore di coscienza.
0: Lei è un obiettivo di coscienza.
1: L'ho fatto nel tuo quartiere dove sei cresciuto, in Via Ponale, da quelle parti.
0: Bicocca, alla fine io sono cresciuto lì, prima a Porta Venezia e poi in Bicocca. Bene, sono molto felice. Allora, non le dico, accendendo questo ricordo, cosa è venuto fuori.
1: Sentiamo.
0: No, ne abbiamo tante, perché c'è gente che mi ha mandato qualsiasi canzone. E lei, secondo lei, cosa ascoltavano in quel periodo?
1: Allora, te ne dico una io. Ti dico The River. 1980,
0: The River. Ma perché sempre Springsteen? No, Bonzo, no.
2: Tinkering, il militare, mi hai tirato fuori. I Love Kiki, Simple Minds, 1985.
3: Certo. Ringo, io qualche anno dopo ero in aeronautica e presi il mio primo volo militare, che era un C-130, e mentre volavo ascoltavo nel mio buon vecchio Walkman Sony Universe dei Litfiba. Tanta roba.
4: Cavolo Ringo, quando ho fatto il militare io andava 18 Life degli Skid Row.
0: Ha capito, Bonzo, vede, Springsteen ancora no, quindi continuate, 342-4141-411. Mentre un altro ragazzo aveva mandato un messaggio per il Bonzo, non so cosa che diceva, se, guardando quei film anni 80, sai che c'era la dottoressa del distretto militare?
1: Sì, belli.
0: E ci è venuto in mente cosa ascoltava lei, un'ipotetica canzone per lei se fosse andato al militare. Senta.
5: Se sei come me, c'è chi te dirà.
0: Vuole un applauso, Bonzo, lei... Lei da Pierino, lei era da Pierino,
1: sì,
0: altro che da Springsteen.
1: Decisamente.
0: Le piacciono gli Upper Circle?
1: Tantissimo.
6: Revolver.

0: it may or should concern.
1: Two Women to Make Concern, il nuovo singolo degli A Perfect Circle.
2: Revolver. Cover Experience.
1: A Revolver qua su Virgin Radio è arrivato il momento della Cover Experience. Stiamo parlando un po' degli anni 80, perché quello era il periodo, meno male, che la gente partiva per il militare, almeno quello è anche il mio periodo. E più automaticamente parlavo del Walkman, chissà nelle vostre cassette quale compilation vi eravate fatta in giro, per chi lavora in un'officina, per chi andava a meditare, per chi viaggiava, per chi lavorava su una nave, per chi, insomma, il Walkman era una insostituibile, è stata un'invenzione secondo me fenomenale anche per la mia generazione. Andiamo nell'85, questo è un altro album, un'altra cassetta, diciamo, che avevo consumato.

0: Patti Smith nella sua versione di Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, era il 1985, lei l'ha rifatta nel 2007. Poi ritroveremo nella seconda ora di Revolver, nella macchina del tempo, una notizia che riguarda Patti Smith e New York. Ragazzacci del rock and roll, questo è Revolver, questo è Virgin Radio, 342-4141-411.
1: Benvenuti nel regno della razza umana.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
5: No!
4: Del vetro?
5: No!
4: Di carta e cartone?
5: No, no!
4: Di plastica e metalli?
5: No!
4: Dell'organico?
5: Certo che sì!
4: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
5: Facile, no?
4: Scopri di più su biorepac.org.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
7: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
8: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
9: Porca di quella Troni!
10: Amico!
11: Mi chiamo Frengo.
12: E di cognome?
11: Frengo e sto.
13: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
14: 800 milioni.
15: L'assurda storia della Jalapas Band.
16: Tre adorabili merde.
15: Dal 22 ottobre e...
17: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
18: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Revolver. Make my day.
13: Virgin Radio.

Leave Me Behind. Sono tornati a Nickelback con Chad Kroeger e la sua band. L'album si chiama Everything Under the Sun. Torneranno in carne rossa in concerto il 23 di giugno prossimo a Milano, Unipol Forum. Un concerto, manca a dirlo, firmato Virgin Radio. Siete con Ringo, questo è Revolver, il vostro spazio pomeridiano. Salutiamo i bibite su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. Allora, viaggiando come colonna sonora, vi porto a Berkeley in California. Lì nel 91 si formarono i mitici Rancid, Tim Armstrong, naturalmente Lars Fredriksen, Matt Freeman al bass, poi insomma grande band, ci ha fatto godere. Tre anni dopo la loro formazione in California, andiamo nel 94, tirano fuori l'album chiamato Let's Go. I Rancid sfornavano un singolo chiamato Salvation.

I Want the Salvation con i Rancid, Let's Go, l'album del 94. Siamo in California, siamo a Revolver, questo è Virgin Radio. Ringo con voce, il Toki, c'è il Bonzo. Io andrei 2 anni avanti, rimarrei lì in California, andrei nel 96, perché proprio oggi nel 96 per i Korn usciva Life is Preachy. Anche i Korn verranno in concerto firmato Virgin Radio a novembre, manca poco, 21 novembre Milano, Unipol Forum. Riguarda quel lavoro, l'album dei Korn, c'era una canzone chiamata Adidas, chiaro che era un simbolo del legame tra il gruppo dei Korn e il marchio d'abbigliamento, che tra l'altro poi dopo un po' di anni di collaborazione loro si fecero un tradimento, passarono alla Puma, ma questa è un'altra storia. Vabbè, a sto punto andiamo a Life is Preachy con i Korn, andiamo con Adidas. DJ Ringo Overcast.

0: Icon con Adidas, acronimo naturalmente, loro dicono All Day I Dream About Sex. Beh, è una cosa che molti ci siamo passati tutti in quel tunnel, no? All Day I Will Think About Sex. Cosa dici, Super Toki? Ragazzacci, questo è Revolver.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
4: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: L'ora esatta è offerta da
8: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 15.
11: It's 3 p.m.
12: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
10: No.
13: She's my terrified. Cool drink of water, such a sweet surprise.
14: Virgin Radio.
15: Revolver.

0: È un po' il nostro inno di vita, lo The Spirit of the Radio. Qui siamo con i Rush, ancora il 1980, una di quelle canzoni che ho consumato nel 1980, oggi. Bonzo!
1: Sì, ma oggi è incredibile, è tutto lì, tutto parte
0: mi son dal fissato, 1980. Mi sono fissato con l'80, non so perché stamattina pensavo cosa facevo in un 80, dove preparavo, perché partivo, allora mi preparavo le cassette, cosa volevo ascoltare, e c'era anche questa del Rush, The Spirit of the Radio, che era un po' la mia vita anche, no? Non solo il rock, ma anche la radio. Allora, caro Bonzo, non le dico cos'è arrivato di messaggi,
1: cioè,
0: gente che partiva, gente che andava di qua a militare, gente che ascoltava questo, quella cassetta di là, la cassetta di qua, insomma, sai che al 342-4141-411 arriva un po' di tutto. Senta,
2: quando io ho fatto la leva mi sono stra ascoltato Slip of the Tongue dei Whitesnake, a manetta proprio, grandissimo LP.
3: Bello. Io da militare a Benevento, 154esimo corso di carabinieri, ho finito il Walkman con Flash and Blood dei Poison.
0: Ha capito, Poison.
1: Tutti che spingevano.
0: Se ascoltano Virgin, cosa ascoltano? Mica Radio Maria o che ne so. Ora, capisco, con tutto rispetto, parlando chiaramente, no, che certo, sai che quelli poi si incazzano e mi mandano qualche cosina, capito? Signor Bonzo, non scherziamo con le storie di chiesa, reverendi e preti. A proposito di reverendi, di preti, in Veneto mi ha detto che hanno aperto un club per scambisti,
1: sì,
0: accanto alla chiesa.
1: A Carmignano di Sant'Urbano, che si trova a Padova e Rovigo.
0: E cosa hanno fatto loro? Sono andati dal parroco della chiesa, cosa gli hanno chiesto?
1: Ma perché non ci benedici?
0: No, dai. Cosa ha detto il prete?
1: Ha detto: ragazzi, ma state scherzando, non se ne fa
0: perché,
1: nulla.
0: Scusi?
1: È rifiutato.
0: Vabbè, gente che si diverte a scambiare per far sesso, cosa fa di male? Mica rubano.
1: Assolutamente
0: non
1: niente.
0: Capito,
1: no, è consapevole.
0: Cioè, io porterei lei, scambierei lei, Bonzo. Non so cosa ci ricaverei, ma insomma. Però capisco. Io voglio dire, cos'è che fanno di male adesso? Perché non devi benedire?
1: Se uno lo fa
0: questo
1: con
0: chi è?
1: Consapevolezza.
0: Don Giuliano Giacon.
1: Sì, lui Giacon.
0: Ecco, Giacon, Veneto. Don Giuliano Giacon di Carmignano di Sant'Urbano. Ma vada a benedire il club di scambisti, che male le fanno.
1: Ma infatti, non fanno male a nessuno.
0: No?
1: Finché si fa quello non si fa male.
0: Dici che
1: nessuno.
0: Ci vede io ce l'avrei un reverendo per loro speciale che potrebbe no? Cioè, l'unico sarebbe Marilyn Manson, no?
1: Vabbè, sarebbe perfetto, lui ci andrebbe a benedirlo, secondo me.
0: Marilyn Manson. Ma le piacciono i Leap?
1: Tantissimo.
4: Revolver!

0: Che meraviglia questa canzone, Live and Let Die, qui fatta dai Guns N' Roses nel 1991, Use Your Illusion 1, chi è?
1: Hey, I'm Slash, and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: Thank you very much. Beh, poi fu scritta da Paul McCartney nei Wings con Linda McCartney, la sua bellissima, famosissima, dolcissima moglie, mai dimenticata da Paul, usata nel 73.

0: Hi, I'm Jim Kerr of Simple Minds, and you're listening to Revolver with Ringo, and you should listen every day, because tomorrow never knows.
1: E ha ragione il mio amico Jim Kerr, Tomorrow Never Knows, Simple Minds, tanti con Beginner Boys, ragazzacci del rock and roll, ringaccio, vi molla, pochi secondi, poi torneremo con un altro pezzo del 1980.
2: Non è una semplice rampa da skateboard, capito? Qui noi costruiamo templi all'adrenalina. È un po' come l'architettura cinese. I cinesi non costruivano a misura del corpo umano. Costruivano templi a misura dello spirito umano.
3: Revolver!
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni.

0: anni, cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Porca di quella
3: trama!
4: Mi chiamo Frengo.
5: Ah, e di cognome?
4: Frengo e sto.
6: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
7: 800 milioni.
8: L'assurda storia della Jalapa's Band.
9: Tre adorabili merde.
8: Dal 22 ottobre e...
10: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
13: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, brava anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Oh, tutti uguali.
24: Chiama se hai bisogno.
23: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
25: E chiama uno.
23: Ma uno chi?
26: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
27: Sì, ma tanto c'è tempo.
28: Sì, sì, ci vado domani.
27: Ma va, che mica scappa,
28: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
29: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
30: Stop. Revolver. On Virgin Radio.
31: Virgin Classics 1980.

Ancora nel 1980 con Judas Priest, Break the Love, ci sta piacendo di brutto naturalmente a Revolver. Questo anno particolare 1980 non c'è nessun motivo, ci siamo alzati così e detto andiamo di 1980. Io non so cosa faceva Brian Molko nell'80, però ha avuto una bella idea, ha messo su una band chiamata Placebo e oggi vi regaliamo due biglietti per il concerto che è sold out di Placebo, 6 novembre Milano, Unipol Forum. Il primo che chiama all'832 43 30 si becca due biglietti.

0: piace il punk del Lambrini Girls, Bang Bang Bang per Phoebe Lani, il suo album chiamato No Refunds. Loro verranno il 21 di maggio a Milano, qui a Lime, Lambrini Girls, concerto da non perdere. Anche questo concerto punk firmato Virgin Radio, anche il concerto dei Placebo del 6 novembre a Milano, Unipol Forum, è firmato Virgin Radio. Si è prenotato per questo concerto dei Placebo Giuseppe Dalodi. Ciao Giuseppe!
1: Ciao!
0: Tutto bene?
1: Ciao, grandi! Sì, adesso meglio.
0: Meglio perché due biglietti in più andavi a vedere un bel concerto. Cosa fai di bello nella tua vita, Lodi?
1: Guarda, Lodi, vabbè, ci vivo vicino e poi faccio il direttore tecnico per una società di disinfestazioni e pulizie, sanificazioni.
0: Bene, bene, bene, bene,
1: qui
0: bene.
1: Di giro.
0: Ma che paese, non so se vuoi dirlo, il tuo paese vicino a Lodi, perché noi abbiamo qua PF, sì, Colombi sopra, che è di quelle parti, sì, no? Magari il tuo paese.
1: Cervignano d'Adda.
0: Cosa c'è di bello a Cervignano d'Adda? Adesso non mi sfugge. Aiutami.
1: Guarda, c'è un sacco di campagna.
0: Bello, molto bello. Le nutrie.
1: Un sacco di campagna, no? Le nutrie. C'è le nutrie, tipico di questa zona. Bene. E poi si passeggia lungo un canale bellissimo che è la Muzza, un canale artificiale.
0: No,
1: però
0: quello mi sfuggiva. Allora un applauso a Giuseppe dalla provincia di Lodi che andrà a vedersi i Placebo. Con chi andrà a vedere i Placebo?
1: Ah, non lo so, adesso mi devo inventare
0: qualcosa.
1: Va bene,
0: inventati qualcosa, che è importante inventarsi qualcosa nella vita. E goditi Placebo, 6 novembre, Milano, Unipol Forum. Revolver, Virgin Radio.

Macchina del tempo di Revolver di Virgin Radio, la Time Machine, questa è la sigla naturalmente della macchina del tempo. E Ringo vi dice che si inizia dal 15 ottobre del 1960. Oggi nel 60 Ringo Starr suona per la prima volta, diventa batterista dei Beatles, almeno lo fa questa sera nel 60, ma poi deve aspettare 2 anni per entrare ufficialmente nella band. 15 ottobre del 78. Oggi Toto pubblicavano il loro primo album, l'omonimo, il primo singolo era questo capolavoro, Old Line. 15 ottobre del 95. Li abbiamo sentiti prima i Wings, Paul McCartney, Linda McCartney partecipano stasera nel 95 a una puntata dei Simpson. Lisa, la vegetariana, prestando gratuitamente la loro voce e immagine a una sola condizione, che il personaggio di Lisa Simpson rimanga per sempre vegetariano. 15 ottobre del 96. I Korn pubblicavano Life is Preachy, 15 ottobre 2006. A New York oggi nel 2006 con un concerto di Patti Smith chiude per sempre dopo 33 anni il CBeebies, il leggendario club punk alla 315 di Bowery, angolo Bleecker Street a Manhattan. 15 ottobre del 2013. Oggi nel 2013 Pearl Jam pubblicavano l'album Lightning Bolt, 15 ottobre 2014. Oggi nel 2014 a St. Louis nel Missouri il leggendario Chuck Berry sale sul palco per l'ultima volta in carriera, purtroppo se ne andrà poi il 18 marzo del 2017. Chiudiamo la macchina del tempo, 15 ottobre del 65, Jimi Hendrix firma il suo primo contratto discografico per il quale riceve $1 e l'1% delle royalties delle sue registrazioni.

0: You Make Me Feel Foxy, The Jimi Hendrix Experience 1967. Siamo al debutto di questo grande artista. Si dice la leggenda che Jimmy l'aveva scritta per questa Heather Taylor, una nota giornalista inglese. Pare che lui avesse qualcosa, insomma, una liaison, non si sa bene, perché poi le cose bisogna, come fai a sapere la verità? Però qui si giocava. Fox in inglese vuol dire anche furba, io opto per la seconda, cioè vuol dire anche sensuale, affascinante.
1: Oltre del giorno che la parola d'ordine, tanto per cambiare, è sempre la stessa.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a €2,79. Da 3 pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Lo vedo all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina. Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
21: pazzola Tergi Cristallo.
20: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
23: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
24: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
25: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
26: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: Dopamine Samba, l'album dei Phantom DC, questa è Marianne. Beh, loro verranno in concerto 26, manca poco, di novembre, Bologna, anzi 26 di ottobre, giusto Bonzo, Bologna, Unipol Arena.
1: E
0: poi,
1: poi
0: torneranno a giugno, il 18 a Roma, Rock in Roma, il 19 agli Ideas di Porto Bosnani di San Siro. Stamattina ho visto che è arrivata la Nicole con la maglia dei Phantom DC, e il suo compleanno, giusto?
1: È il suo compleanno oggi.
0: Happy birthday Nicole, allora, all'ufficio musica. Allora, sta magliettina carina,
1: ragazzo, stasera il nuovo album dei Phantom DC lo potremo ascoltare in anteprima esclusiva a partire dalle 22 con uno speciale di Andrea Rock. Non vediamo l'ora.
0: Allora, ok, ci beccheremo anche lo speciale. Facciamo un giro veloce per il mondo, Bonzo. Partiamo da New York, andiamo nel quartiere dei Ramones, Forest Hill nel Queens, perché nella Grande Mela New York è stata ufficialmente inaugurata non la via dei Ramones, che c'è già, ma
1: c'è
0: la via, quella di Spider-Man.
1: Esatto, la Spider-Man Way.
0: E cosa succede? Tutto il ragnatele dappertutto, non lo so.
1: L'hanno fatta lì apposta, in concomitanza di Ingram Street, perché sì, dove nel fumetto viveva Peter Parker insieme a zia May e a zio Ben, in Ingram Street 20, quindi è adesso al doppio nome Ingram Street o Spider-Man Way.
0: Chi è che non lo sapeva che a Ingram Street c'era al 20 Spider-Man? Vabbè, io andrei dal New York in Inghilterra, andiamo a Londra. Rules, il più antico ristorante di Londra, è diventato un monumento nazionale. Ma perché, si mangia così bene?
1: Allora, sì, ringrazio, è stato aperto nel 1798.
0: Che, dove si trova?
1: È stato vicino a Trafalgar Square, è stato donato dai proprietari a una condizione, cioè che rimanga aperto e che continui a servire i piatti della tradizione che avevano già da fine del Settecento.
0: E cosa si mangia?
1: Arrosto
0: di lepre, faraona, pasticcio di rognone, mamma mia!
1: Salmone al forno e il pudding ovviamente come dessert.
0: A lei le piace il pudding, eh?
1: Mi piace molto, sì.
0: Non il padel, il pudding, dico.
1: No, quello non mi vogliono i padellisti, ma
0: che lei è un tennista, chi ama
1: ma
0: il tennis,
1: certo,
0: capito?
1: Non può amare anche quell'altra cosa lì.
0: L'altro giorno parlavamo di Quentin Tarantino, si ricorda la scena del quando ballavano Vincent Vega, te la ricorda?
1: Certo che me la ricordo.
0: E le piaceva Chuck Berry?
1: Tantissimo.
2: E conosciamo i nostri primi due concorrenti di questa sera. Signorina, lei come si chiama?
3: Signora Mia Wallace.
2: E come si chiama il suo compagno?
3: Vincent Vega.
2: Bene, vediamo che cosa sapete fare. Via con la musica!

Che figata, Chuck Berry, You Never Can Tell. Lui la fece nell'album St. Louis to Liverpool 1964. Mr. Chuck Berry, uno dei grandi precursori del rock and roll, che ci ha portato nel finale di Revolver, amici di Virgin Radio. Ringo vi deve salutare. Abbiamo fatto un po' di alternative punk, indico i Phantom DC, rock and roll di Chuck Berry. Chiuderei parlando degli anni 80 ancora, sì, perché nel 1983 a Los Angeles si formavano loro, i Megadeth, capitanati da Dave Mustaine, il litigioso, un carattere così frizzantino quello di Dave Mustaine, ma ha fatto pezzi come questo nel 92, ha fatto Symphony of Destruction. DJ Ringo, Revolver, Cosmic.

0: Con i Megadeth in quegli anni, i primi anni 90, arrivavano loro, per forza di cose, Metallica, Slayer, Anthrax, insomma, che poi venivano chiamati dalla stampa americana proprio loro quattro, The Big Four, perché erano quattro band che avevano portato qualcosa di nuovo, di potentissimo nei primi anni 90. Va bene, si usciva dal thrash metal, si entrava più in un hard rock, più in un certo livello. Io vi devo salutare, ragazzi, sarei qua con voi a farvi sentire tanta bella musica 24 ore, ma non si può. Devo salutare Super Toki, il Bonza, il settimo piano, la redazione, l'ufficio musica, voi là fuori che siete la parte più importante di Virgin Radio, gli ascoltatori, e ringrazio, ricordatevi, vi vuole bene, ma chi è?
1: Sto ascoltando in diretta, siete due stronzi.
0: No!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobil Group.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozi e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 11 novembre, Bologna. 12 novembre, Roma. 14 novembre, Milano. E ancora, Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 16.
16: It's 4 p.m.
15: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero!
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.

0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Mantenere il veicolo nella corsia.
4: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
3: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
5: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74€. Da 4 pezzi in su, 2,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi, con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17.900, pagabili in 60 rate da €299, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, Avenger da €16.800, con €3.500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
13: Capsule per ogni ora.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Virgin Classics 1969.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle. Due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: L'ora esatta è offerta da
7: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
8: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano per traffico intenso e poi coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine per incidente. Verso Napoli invece coda tra bivio A1 A24 e bivio A1 diramazione Roma Sud per incidente. Sulla A4 in direzione Torino segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni per traffico intenso. Sulla 8 verso Varese coda tra Castellano e Busto Arsizio per veicolo in fiamme. Infine sulla statale 148 Pontina, corsia chiusa a causa veicolo in avaria a rotatoria latina statale 156 in direzione incrocio Terracina statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Su Virgin Radio Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Bollettino Deghi Versailles. Numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
1: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
4: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepac.org.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
2: Fino al 21 ottobre, rete da un chilo e mezzo di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi di un pezzo simbolo degli anni 60, un rock blues che entra a far parte della colonna sonora di uno dei film più importanti della controcultura americana, è Born to be Wild degli Steppenwolf, la canzone che apre il film Easy Rider. La storia degli Steppenwolf è una di quelle avventure rock and roll che potevano accadere solo negli anni 60. Il cantante John Kay è nato in Germania, è emigrato in Canada, ha cambiato nome e ha scoperto il rock. Nel 1967, durante la Summer of Love a Los Angeles, e forma gli Steppenwolf, prendendo il nome da uno dei libri più amati della generazione hippie, e cioè Il lupo della steppa di Herman Hesse. Il primo album omonimo degli Steppenwolf esce il 29 gennaio del 68 e racchiude davvero lo spirito del tempo. Musica blues rock e psichedelia che racconta la ribellione di una generazione. C'è un momento in cui la strada degli Steppenwolf incrocia quella della storia del rock ed è l'uscita di Born to be Wild, il 9 maggio del 1968. Nello stesso momento Dennis Hopper e Peter Fonda scrivono la sceneggiatura di un film che parla di due hippie che attraversano l'America in moto in cerca di libertà, in cui recita anche Jack Nicholson. Esce il 14 luglio del 69, si intitola Easy Rider. Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. È difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato, dicono Dennis Hopper e Jack Nicholson in un dialogo del film. È un film indipendente, senza budget. Per la colonna sonora Dennis Hopper vorrebbe Crosby, Stills & Nash, ma non può permetterselo. Chiede a Bob Dylan, che scrive Ballad of Easy Rider, poi ascolta gli Steppenwolf e trova Born to be Wild, la canzone perfetta per la prima inquadratura in cui le ruote di una Harley Davidson corrono sulla strada, l'inizio di un viaggio epico dal finale tragico. Nasce il mito di Easy Rider, gli Steppenwolf volano al numero 2 in classifica in America. Questo è Born to be Wild.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
14: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buona serata da Federica De Boni. Gli Houthi prendono di mira la sede del governo Aden nel sud dello Yemen. Fonti di sicurezza, sentiti forti boati, non ci sarebbero vittime. In Ucraina invece esaurite le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot. Mosca attacca l'Unione Europea, distruttiva la posizione espressa sull'accordo con gli USA per il gasolio russo. La prossima manovra economica sarà da 23,5 miliardi, rivelate le coperture finanziarie, oltre che da Italia ai ministeri e dai giochi, 5 miliardi arriveranno dalle banche. L'ABI avverte misura non negoziata. Il governo punta su interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. La fucilazione del killer di Fort Hood, prevista per il 3 dicembre, non sarà in diretta streaming. Donald Trump smentisce il capo del Pentagono Exet. Il presidente degli Stati Uniti annuncia sarebbe un forte deterrente in modo che il mondo veda come l'America tratta i terroristi, ma molte brave persone preferirebbero non vederlo. Prosegue la degenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Il nuovo bollettino evidenzia una buona ripresa del polmone operato. Il Santo Padre ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Nel secondo trimestre dell'anno in Italia dati record per l'occupazione, ma tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani ha lasciato il paese per lavorare all'estero, oltre la metà è laureata, dati OCSE, espatriano per gli stipendi d'ingresso 30.000 lordi contro una media di 45.000. Calcio dopo la seconda serata negativa per le italiane in Champions, questa sera Milan e Juventus in trasferta rispettivamente a Salisburgo e a Vigo per l'Europa League. L'Atalanta in Conference riceve il Paphos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso; sulla 14 verso Taranto, coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori; verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso; sulla 8 verso Trieste, coda tra Origi Ovest e Busto Arsizio per veicoli in fiamme; sulla 10 in direzione Genova, code a tratti causa lavori tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, corsia chiusa causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, giovedì 15 ottobre. Questa è Virgin Radio, la diretta di Virgin Generation fino alle 20. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Ale Fiore in regia. Allora, ragazzi, io ve lo dico: ho fatto l'errore di andare oggi pomeriggio in palestra un'ora prima. E okay. Quindi ho fatto 3 ore di palestra. Ho sbagliato, ho fatto delle ore in più. Ok? Quindi
0: okay, in che modo potrebbe influenzare la musica di Virgin Radio?
1: No, siete voi che grazie alla musica di Virgin Radio, voi, noi, tutti quanti, ci diamo la carica. Io oggi ne ho particolarmente bisogno perché sono un po' spaccata.
0: E allora, nell'ottica dell'acido lattico, parte questa puntata incredibile che chiameremo Gym Fit, yeah! Di Virgin Generation, che parte con gli Skunk Anansie con My Ugly Boy.

0: Skunk Anansy, My Ugly Boy 2010, 18 e 7 minuti, cari amici del rock and roll. È il momento di entrare in maniera un po' più scientifica all'interno del disco dei Nothing But Thieves. Nothing But Thieves, band, avete visto ormai quanto è cresciuta in pochi anni, perché ha avuto veramente una crescita esponenziale, li porta addirittura al Forum questa crescita, nella data dello specifico, il prossimo
1: 24 gennaio. Hai fatto una crasi dei numeri, perché 24, ce l'avevi in mente 24 gennaio.
0: Manca la pagina, la prima pagina della scaletta.
1: Ma si può. Non ti preoccupare. 24 gennaio Milano, Unipol Forum.
0: Nothing But Thieves, però appunto un nuovo album che è un altro step up nella loro carriera. Ancora più larghi, riescono a prendere ancora più pubblico. Qual è il segreto del successo di questa band?
1: Tante volte sembra che mi stai facendo un'intervista. No, non lo so, l'ho letto perché è stata rilasciata un'intervista ai Nothing But Thieves, dove parlano appunto di produzione. La produzione spesso e volentieri è la chiave che porta una band a scegliere un altro suono, una strada diversa, una direzione diversa, e quindi poi anche a crescere. Mi ha fatto molto ridere che Dominic Craig, che è il chitarrista e il produttore dell'album, per la prima volta produttore, ci tiene particolarmente, perché dice: se dipendesse da lui, ha detto che sarebbe ancora lì a perfezionarlo.
0: Ma come diceva Butch Vig in un'intervista fatta qui a Virgin Radio, the mix is never finished.
1: Okay. L'ha detto anche lui. Il mix non è mai finito, saresti sempre lì. Dice che pensare che ci siano qua e là delle imperfezioni gli toglie il sonno. E quindi ha lanciato un appello: per favore, se qualcuno ascolta l'album e sente qualche imperfezione, poi la sente solo lui.
0: Mi mando le tracce, fate voi.
1: No, ha detto: mi faccia il favore di far finta di niente. Puoi stare tranquillo, Dominic Craig. Puoi dormire sonni tranquilli, per questa A Different Kind of Happiness è totale.

0: David Bowie, il Duca Bianco, questa è Modern Love. Quasi 80 anni David Bowie,
1: Li avrebbe compiuti a gennaio, sì. L'8 gennaio 2027.
0: E quindi una tappa così importante nella vita di un artista che, vabbè, ovviamente non c'è più, ma non si può smettere di celebrarlo. Lo celebriamo noi, vabbè, tutti i giorni con
1: noi,
0: quella che è la nostra, sì, playlist. Ma poi con tante notizie, abbiamo parlato ieri dell'autoritratto ritrovato, insomma, c'è un ecosistema Bowie colossale
1: che intorno
0: non
1: a noi
0: smette
1: va
0: mai
1: bene
0: di pulsare.
1: È vero, è bella questa cosa che sono nate diverse iniziative per celebrare l'ottantesimo compleanno, partiranno già a novembre e proseguiranno per tutto il 2027, mostre, concerti, eventi speciali. Per esempio a New York e West Hollywood ci sarà Strange Fascination, una grande mostra fotografica che ripercorrerà le 6 principali fasi artistiche e le trasformazioni di Bowie, oppure lo spettacolo immersivo You're Not Alone, che era già stato presentato a Londra, ne avevamo parlato, arriverà a Manchester, Brighton, Hamburgo, oppure ancora il Victoria Albert Museum porterà in tour nel Regno Unito alcuni oggetti del suo archivio. Insomma, saremo completamente circondati da David Bowie. Pensa che bello un mondo dove possiamo essere circondati di questa bellezza.
0: E questo potrebbe essere il soggetto per l'ennesima graphic novel sul Duca Bianco, se ci starebbe assolutamente, anche se immagino gli autori di graphic novel poi immaginerebbero anche un finale terribilmente distopico. Brandon Flowers, questo è Tiger's Blood.

0: Random Flowers, questo è Tiger's Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: La scena rock ormai da diversi anni prende posizioni nel sociale in maniera assolutamente forte e determinante.
3: Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
4: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
13: Porca di quella
14: troia!
15: Mi chiamo Frengo.
16: Ah, e di cognome?
15: Frengo e sto.
17: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
18: 800. Milioni.
19: L'assurda storia della Jalapas Band.
20: 3 adorabili merde.
19: Dal 22 ottobre e...
21: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
22: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
23: Però dai, bravo anche lo speaker.
24: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
25: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
26: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta,
0: Ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Last Resort, il brano dei Papa Roach, non ce ne vogliono ovviamente la band di Jacoby Shaddix, ma ovviamente questo è il brano che ha identificato non soltanto i Papa Roach ma un'intera generazione, un brano che già nel 2000 affrontava tematiche sociali importanti sulla salute mentale, quando ancora non si parlava realmente di mental health in quegli anni.
1: È vero, loro hanno dedicato molti pezzi a questo tema, vivendoli in prima persona e portandoli all'interno della loro musica e della loro community, se si può chiamare così, condividendo con il pubblico delle situazioni scomode, delle situazioni da cui magari uno desidera uscire ma da solo non ci riesce, ed è per quello che il potere della musica, il potere dello stare insieme aiuta tantissimo, motivo per cui qualche giorno fa è stata la giornata mondiale della salute mentale e loro ci hanno tenuto insomma a postare un messaggio sui social dicendo grazie a tutti per aver condiviso le vostre storie, per esserci sempre gli uni per gli altri, non c'è niente che abbia per noi più valore del sentirci dire la vostra musica mi ha salvato la vita, non siete soli, parlare e rompere il silenzio allontanando il buio lo possiamo fare insieme, parole sante.
0: Assolutamente sì, l'hai detto, è il termine che viene utilizzato anche nel titolo del brano di YouTube, questo è Silenzio.

0: Dolls con Slide, l'album Dizzy Up the Girl del 1998. Prima di concedersi al pop rock, i Voodoo Dolls nell'85, anno della loro formazione, erano una band punk fondamentalmente.
1: Vedi? Che percorso, che cammino poi,
0: sì,
1: come...
0: si denota dalla capigliatura del bassista i Voodoo Dolls, che sembra Johnny Ramone in questo... No, ma è vero, ma
1: è vero, hai ragione, perché lo stavamo guardando sulla nostra Virgin Radio TV ed effettivamente, a parte, come dire, la fotografia tipicamente anni 90, c'era questo capello,
0: sì,
1: che dominava.
0: Sì. Perché parliamo di punk? Perché Travis Barker è stato definito da Bill Corgan il più grande batterista di questa generazione.
1: Travis Barker è stato appunto ospite del podcast di Billy Corgan e Billy Corgan dice un sacco di cose, motivo per cui è nata la nostra rubrica, e a Travis Barker gli ha fatto veramente tanti complimenti, ha detto sei il batterista più influente degli ultimi 30 anni, e dice io sono cresciuto ascoltando i Ramones, quindi avevamo anche delle influenze in comune, ma quando ho sentito suonare te non riuscivo a capire dove stessi andando, poi dopo ho capito che hai influenzato più batteristi di successo negli ultimi 30 anni di chiunque altro mi venga in mente. Effettivamente
0: non c'è ombra di dubbio, che possa piacere o possa non piacere lo stile di Travis Barker, è stato veramente il più influente. Il posizionamento dei fusti, dei piatti, l'altezza, i movimenti, i beat all'interno di generi che non prevedevano quel tipo di disegno di batteria, fondamentale.
1: Ma la scelta di come disporre la batteria, lo spiega anche nel podcast, è dovuta all'obiettivo che vuole raggiungere, ovvero l'essenzialità, no? Delle scelte, e questo l'ha reso caratteristico, l'ha reso unico.
0: Essenziale, poi fa di quei cinema quando vuole a livello di disegni micidiali. Questo d'altronde è Travis Barker. Torneremo a parlare di lui perché sono uscite delle notizie molto interessanti anche sul suo documentario. Adesso però ci trasferiamo proprio a Chicago, dove ci sono gli Smashing Pumpkins e c'è il singolo Sigomi.

0: Si Gommi, Smashing Pumpkins 2024.
1: Torniamo con un classico dei Ramones qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Sì, ma tanto c'è tempo!
3: Sì, sì, ci vado domani!
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo!
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
8: Escluse Placet, con Luce più Gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina. Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.

0: 1978 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
7: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
8: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%. Tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Virgin Classics 1976.

0: Pop, il brano della storia del punk, 18 e 52 minuti questa, la diretta di Virgin Generation, la storia del punk che passa ovviamente anche dai Descendants, band amata, amatissima da Mark Hoppus,
1: sì.
0: Dei Blink 182 e non solo ovviamente perché
1: sì, beh, i Blink si sono
0: colossale.
1: Rifatti tantissimo i Descendants.
0: Pensa che i Ramones che abbiamo appena ascoltato ci saranno almeno 3 o 4 diverse versioni a fumetti della storia dei Ramones. Adesso si aggiunge anche per tutti gli appassionati del genere come il sottoscritto il fumetto dei Descendants,
1: che poi tra l'altro è uno stile da cui loro non sono mai stati molto lontani.
0: No,
1: adesso spieghiamo,
0: esatto,
1: sì spieghiamo perché, nel senso che adesso loro stanno diventando protagonisti di una graphic novel intitolata Milo Ghost Comics, che ripercorre insomma la loro avventura, la loro carriera dagli esordi negli anni 70 fino ad oggi. Ma chi è Milo? Milo è intanto il cantante, il frontman,
0: no,
1: e poi è diventato anche il simbolo grafico della band, come dicevi tu, è sempre stato il personaggio principale delle loro copertine, molto simpatico, disegnato in modo stilizzato, non so se è il modo giusto di dirlo, ok, che compare sempre con gli occhialoni neri, l'aria
0: perché
1: da nerd.
0: È la versione a fumetti proprio del cantante, no? Quindi assolutamente identico,
1: esatto.
0: Dall'album, il titolo dell'album che era Milo Goes to College, Milo Goes to Comics, è perfetto. Tra l'altro arriverà il nuovo disco appunto dei Descendants, lo aspettiamo. Nuovo disco di Jamie T, Waste 36 Like 32. Lies on

0: Waste 36, Leg 32, il singolo di Jamie T.
1: Rimanete su Virgin Radio perché c'è un'altra ora di Virgin Generation dopo le breaking news, il TGCOM 24 e le info sulla viabilità. Virgin
2: Generation. Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buona serata da Federica Deboni. Gli autotrasportatori verso lo sciopero. Prezzi del carburante troppo alti. Il governo intervenga o bloccheremo il paese. È l'ammonimento. Chiedono di essere convocati. Proteste già in corso in 3 regioni: Puglia, Calabria e Sicilia. Il governo anticipa l'impatto delle misure della prossima legge di bilancio, manovra da 23,5 miliardi, taglia ai ministeri e un contributo dalle banche di 5 miliardi, ma l'ABI, misura non negoziata, siamo contrari. Sulla diesel russo siglato un grande accordo, la Casa Bianca risponde così alle critiche della Premier Meloni. Riferendo in Parlamento, la Presidente del Consiglio ha definito l'intesa tra USA e Russia rischiosa. A Bruxelles oggi la prima giornata del Consiglio europeo, al centro la questione energetica. Il segretario di Stato Vaticano Parolin, preoccupato per Papa Leone, ma mi fido dei medici, dice, se starà meglio farà l'Angelus dalla Gemelli. Terzo giorno di degenza per il pontefice, dall'ultimo bollettino buone notizie, il polmone operato è in ripresa. È di un operaio morto e un altro ferito. Il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto oggi a Firenze nel cantiere della nuova stazione per l'alta velocità. La vittima ha 31 anni, colpita da un pilone durante la fase di scarico dal mezzo, sotto shock i colleghi. Basta leggi per istituire giornate nazionali. Sono troppe. È il richiamo del presidente Mattarella alle Camere. Solo nell'attuale legislatura si sono aggiunte 20 nuove date, l'ultima dedicata al riciclo della carta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
19: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, code per incidente sulla 11 tra Prato Ovest e Allaccio con la 1 in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo nel Lazio sulla 12 tra Cerveteri, la Dispoli e Torin Pietra verso Roma. In Lombardia sulla 4 troviamo incolonnamenti a tratti causati dal traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Veicoli scortati sulla A24 per una perdita di carico tra Tagliacozzo e Allaccio con la A25 per chi procede verso Teramo. Sulla A30 c'è invece un veicolo fermo tra Nocera, Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Ultima notizia che ci porta sulla statale 106 Ionica, dove troviamo code per incidente tra un chilometro e mezzo dopo incrocio Annunziata e 2 800 metri prima dell'incrocio Isola Caporizzuto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
20: Style Rock.

0: Audioslave, Show Me How To Live, mega brano all'interno di questa puntata di Virgin Generation, la seconda ora, 19:08, giovedì 15 ottobre, pronti come sempre per regalarvi la musica migliore in circolazione, anche dal vivo. Eh sì amici, abbiamo,
1: eh sì,
0: abbiamo la data dei Nickelback.
1: Eh sì, perché i Nickelback hanno annunciato qualche settimana fa un gigantesco tour mondiale per il 2027, con quasi 70 concerti in tutto il mondo. Avevano voglia di farsi un giretto, bello grande. Sì, il tour si chiamerà Everything Under the Sun Tour, proprio come l'album della band canadese in uscita il prossimo 30 di ottobre. Dunque, partiranno dal Nord America. Beh, sono lì vicino, Canada, quindi partono da lì, ok? E poi arriveranno anche in Europa, anche in Italia, con una data targata Virgin Radio.
0: La data è quella del 23 di giugno all'Unipol Forum di Milano, dove porteranno tutte le loro sonorità ben prodotte, perché di solito c'è da dire, questi dischi
1: Andrew
0: di Nickelback suonano, non lo so,
1: dobbiamo andare a controllare.
0: Bob Rock ha fatto molte cose con Nickelback.
1: Ah, sì.
0: Questa è Leave Me Behind.

0: Top of the World, Van Halen 1991, amici del rock and roll, giovedì 15 ottobre, siamo a metà mese, a fine mese arriva la festa di Halloween e qui come al solito il pubblico italiano si divide in anti-Halloween, pro-Halloween, anti-festività americane, pro-festività americane. Allora, innanzitutto Halloween è irlandese.
1: Ecco.
0: Dato uno, l'unica cosa. E si chiama Samhain, scritto Samhain.
1: Sì.
0: Ok, questo è il senso della cosa. E come tutte le cose nella vita, non è obbligatorio farle. Quindi se non vi piace Halloween, non lo festeggiate, non rompete le scatole. Questo
1: piace,
0: lo dico un attimo così.
1: Così iniziare no, in un modo pacifico
0: perché,
1: questo talk.
0: Perché adesso possiamo entrare finalmente dentro lo specifico. Halloween, che è stata
1: con
0: sicuramente
1: serenità
0: importata dalla cultura americana come una festività comunque molto celebrata,
1: certo,
0: un po' scanzonata da un certo punto di vista, molto commercializzata, nasce in Irlanda per una tradizione celtica molto importante e quindi in Irlanda ha la sua massima espressione.
1: E certo, e comunque mantiene ancora un legame fortissimo con Halloween, la terra di Smeraldo. Non a caso Derry, che si trova nell'Irlanda del Nord,
0: Derry,
1: non sono così esperto come te, è stata eletta da US Today la migliore destinazione al mondo per festeggiare Halloween, perché lì proprio si organizzano sfilate in costume spettacolari, installazioni luminose, feste Festival delle lanterne e fuochi d'artificio. Anche a Dublino e poi nella contea di Meath ci sono molti eventi in programma e quindi è proprio la destinazione, come dire, migliore per festeggiare in modo reale, ok? In modo reale questa festa, questa come dire, tradizione.
0: Una tradizione, tradizione
1: nel modo folcloristico vero.
0: Molto importante, molto giusto nella giusta location. Hai detto Irlanda, quindi Kingfisher, How Lonely.

0: How Lonely, Kingfisher su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
0: Amici di Rock and Roll, forse c'è un nuovo lavoro dei Korn.
4: Forse. Vediamo, ne parliamo tra poco qui su Virgin Radio.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin.
9: Ah sì, scusa. Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
17: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Piove a dirotto e il tuo tergi è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
21: fazzola tergi cristallo.
20: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
25: Fanta ti porta ad Amici.
0: Bevi Fanta! E dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai!
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendeva l'offerta!
3: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: versione dei Korn del 2004, 19:31 minuti, giovedì 15 ottobre. Questa è la diretta di Virgin Generation, con voi Andrea Rock, Melissa Greta e ovviamente i Korn. I Korn, questa era appunto una cover, ma li conosciamo molto bene per tutti quelli che sono i loro album. È da un po' di tempo che non ci regalano musica nuova, quindi la speranza c'è. Chi è che si è lasciato un po' andare? Chi è che si è sbottonato?
1: Chi è che ha spoilerato? È dal 2022, dopo Requiem, che non è più uscito nessun album. Forse adesso è il momento di qualcosa di nuovo. E il commento, non lo so se l'ha fatto apposta, se poteva farlo, se le è venuto fuori spontaneo, però c'è stato uno spoiler di Mark Bennett, tecnico di batteria di Ray Luzier, batterista appunto dei Korn, in un video pubblicato sul canale di Drumeo, che è il canale dei batteria, appassionati di batteria di cui parliamo spesso. Bennett ha mostrato un rullante fuori produzione dicendo che è proprio quello che hanno appena utilizzato per registrare il nuovo disco dei Korn. Evviva!
0: Ok, questo credo che non lasci molti dubbi sul fatto che sia stato registrato un nuovo disco dei Korn. Però
1: no, anche perché il chitarrista aveva raccontato,
0: se adesso avete
1: anche
0: bisogno di un tecnico della batteria, credo che questo signore sia a spasso.
1: No,
0: quindi,
1: no, non credo. Vabbè. Ma figurati, dai. No. Poi sono quei professionisti veramente di cui non si può fare a meno. Tutti coloro che stanno dietro ai musicisti, che gli permettono di andare in modo impeccabile sul palco.
0: Ma assolutamente sì, infatti, motivo per il quale tutta questa compagine di individui si ritroverà a lavorare per i Greta Van Fleet, con i Greta Van Fleet al concerto del 16 maggio all'Unipol Forum di Milano. Questa è Tear It Down.

0: Sarò anche un mostro, ma sono un mostro sensibile.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Lorcan Park Life 1994. Negli anni 90 uno dei miei cartoni animati preferiti era la serie animata di Batman. Negli anni 90 ovviamente erano usciti anche dei film meravigliosi legati proprio all'uomo pipistrello. Beh, all'uomo simbolo della DC insieme a Superman.
1: Il primo Batman, ricordiamo, di Tim Burton nell'89, certo. Anni importantissimi. E poi comunque Damon Albarn, che abbiamo appena ascoltato, anche lui ha tante facce. Uno dei personaggi più importanti dell'universo di Batman,
0: Harvey Dent. Harvey Dent, a.k.a. Due Facce, no? Two Face.
1: Eh sì, è uno dei cattivi più affascinanti, secondo me, anche tragici, sì. dell'universo di Batman, perché a differenza di Joker, lui nasce buono.
0: Eh sì.
1: E poi dopo la vita lo porta a trasformarsi in criminale, e adesso stanno lavorando al nuovo Batman con la regia di Matt Reeves, e pare che Harvey Dent, sì, sarà interpretato da Sebastian Stan, che finora stava dall'altra parte.
0: E adesso però potrebbe...
1: Ma tutti alla fine arrivano da Batman.
0: Allora, un attimo, da parte la solita. Facciamo così, a proposito di Due Facce, questo è un singolo molto fortunato dei Linkin Park, si chiama Two Face, a Virgin Radio.

0: Dent, Two-Faced, Linkin Park.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio con un grande classico dei Doors. Virgin Generation. Adesso ti dico un numero.
0: Vai.
1: 30.
0: Facile, 6 per 5 uguale 30.
1: No, non è quello. Ma bravo però che ti ricordi le tabelline.
0: 30 come i giorni di novembre.
1: No, pensala più energica.
0: Ce l'ho, l'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui è il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas.
0: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
0: Sono 144 euro all'anno.
1: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre: E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
19: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
19: Inaspettato.
18: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
24: Sì, ma tanto c'è tempo.
25: Sì, ci vado domani.
24: Ma va, che mica scappa, eh.
0: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Virgin Classics 1969.

0: Doors con Touch Me 1969, 19:53 minuti, la diretta di Virgin Generation.
1: Non abbiamo parlato di sport però in questa
0: Vero.
1: Puntata, c'è qualcosa di sport su cui ci vuoi aggiornare?
0: Stiamo sui Doors, quindi rimaniamo a Los Angeles. Los Angeles, i Dodgers non se la stanno vedendo bene per nulla. I Dodgers sono in finale di conference e sono sotto 3-0 nella serie contro Milwaukee.
1: Stiamo parlando di baseball.
0: No, i Los Angeles Dodgers sono la squadra di Shohei Ohtani, uno dei più grandi giocatori, uno dei più grandi sportivi, anche più pagati al mondo, che sta disputando veramente una bruttissima serie di playoff.
1: E con delle medie, stanno meritando questa, di quello vuoi dire?
0: Con delle medie veramente molto al di sotto. Sicuramente ci sono un po' di infortuni che ha ovviamente collezionato nella regular season, però insomma match point stanotte, cioè potrebbe essere il cosiddetto sweep, ovvero spazzati via i Dodgers 4-0. Stanotte alle 2 potrebbe esserci il verdetto finale. L'altra serie dall'altra parte invece è decisamente più in equilibrio, tra Tampa Bay e Cleveland, serie fissa sull'1-1.
1: Sono rimasta su Match Point, che per me onestamente è un film di Woody Allen. Tanti Casanova nei film di Woody Allen, ma anche in questo pezzo di Lenny.

0: Casanova, così si presentava pochi istanti fa il nostro Ale Fiore in regia, brano di Lenny. Adesso noi chiudiamo questa puntata di Virgin Generation, ma appuntamento importante questa sera.
1: Esatto, stasera uno speciale dalle ore 22, speciale Best Rock dedicato all'uscita del nuovo album dei Fontaines D.C., uno speciale realizzato dal nostro Andrea Rock. Volevo specificare che il nostro Ale Fiore è ancora un grande Casanova. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, vi aspettiamo domani alle 18, grazie a quel bellissimo Casanova di Ale Fiore e grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, questa sera dopo Amincender alle 22 su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
11: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
12: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 20.
15: It's 8 p.m.
2: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
16: Best Rock 500. The songs that made rock history.
17: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
16: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, stasera alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore.

0: saggezza.
1: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
6: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
5: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
7: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
9: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto. Ma quando hai bisogno... spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
10: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
11: Finite le vacanze.

0: Adactive.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un cascai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
10: Best Rock

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
4: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo e se volete
13: il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
15: Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
17: No!
1: Del vetro?
17: No!
1: Di carta e cartone?
17: No, no!
1: Di plastica e metalli?
17: No!
1: Dell'organico?
17: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
17: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
18: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
19: Oh no! Un sassolino ha colpito il parabrezza! E adesso?
18: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
20: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Virgin Radio. Best Rock 500.
23: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
5: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Nen. La senti?
8: Nen.
7: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
8: Nen.
7: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
10: Revolver.
9: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
11: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 21.
14: It's 9 p.m.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
13: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh.
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
4: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, la

0: un'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce. Cresce.
0: Resta con te.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
14: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
15: Solo per questo mese Evo 6 1500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
16: Incredibile, ma Evo!
17: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
15: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le

0: Autoscoop.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
5: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
10: Morning Glory. Morning
11: Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Best Rock.
18: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Fontaine's DC con Andrea Rocca.
19: Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento Best Rock dedicato al nuovo album dei Fontaine's DC, Dopamine Chamber. Io sono Andrea Rocca e vi condurrò in anteprima esclusiva per l'Italia, per le strade di Dublino e non solo, per capire oggi dove sia arrivato questo gruppo che ha avuto una crescita esponenziale, sia a livello di popolarità che a livello artistico. Partiamo subito con il primo brano di Dopamine Chamber. Questa è Six Shot Morning.

Six Shot Morning, il brano che apre il nuovo album dei Fontaines DC, Dopamine Chamber. Questa sera in anteprima esclusiva su Virgin Radio, in questo appuntamento Best Rock, ci fornisce subito le coordinate di questo disco. Più atmosferico e, solo in parte, meno grintoso dei precedenti. D'altronde i Fontaines ce l'hanno fatto capire fin da subito che ripetersi non faceva parte della loro filosofia artistica. Quindi, sonorità elettroniche in crescendo, synth pulsanti, un cantato molto etereo, che tra l'altro risentiremo anche all'interno delle altre tracce del disco di Grian Chatten. Insomma, questa Six Shot Morning è un brano quasi ipnotico e non è l'unico nel disco, dove la dinamica e i diversi drop, cioè i momenti nei quali cade il basso un po' più forte, giocano un ruolo fondamentale. Il prossimo brano invece lo conoscete perché è il primo singolo estratto da Dopamine Chamber, il primo assaggio di questo disco. Questa è Mary Ann.

Abbiamo ascoltato in rapida successione Marianne e Mimesis, seguendo fedelmente la tracklist di Dopamine Chamber, il nuovo album dei Fontaines D.C. Alla produzione del disco troviamo James Ford, già al lavoro sul precedente Romance, successo mega galattico, e al lavoro anche però con artisti del calibro di Gorillaz e Arctic Monkeys. Puntiamo su una struttura semplice e su arrangiamenti particolarmente ricchi di archi e synth, come dicevamo prima, anche nei brani che abbiamo appena ascoltato. Ascoltiamo adesso però che cosa ci riserva il prossimo in scaletta. Happy For You. We're the

0: Questa era Happy For You da Dopamine Chamber, il nuovo album dei Fontaines D.C. in anteprima per l'Italia solo su Virgin Radio. Buon ascolto, ci sentiamo fra poco.
1: Best Rock, speciale Fontaines D.C.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un cascai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta!
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
15: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
16: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
20: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione.

0: Citroen Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Fontaine's DC.

questo lock di Virgin Radio dedicato a Dopamine Chamber dei Fontaines DC. Abbiamo ascoltato Demolition in anteprima esclusiva per l'Italia a poche ore dall'uscita del disco su tutte le piattaforme e nei negozi ovviamente in formato fisico. Io sono Andrea Rocchi e nel dicembre del 2020 avevo avuto l'occasione di intervistare Grian Chatten, il cantante, ai tempi di A Hero's Death. La band da allora è cambiata parecchio, ma non ha mai perso la sua cifra, la scrittura, che è sempre stata l'elemento per me più attraente nei confronti di un gruppo che oggi suscita un interesse quasi incontrollabile, vista anche la velocità con la quale è andata sold out la data bolognese dell'Unipol Arena del prossimo 26 ottobre. Ma non temete, se non siete riusciti a recuperare i biglietti, potrete rifarvi o il 18 giugno a Rock in Roma o il 19 giugno ad Ideas all'ippodromo SNAI di Milano. Tutte date targate Virgin Radio. Ora proseguiamo con uno degli altri brani condivisi come preascolto nelle settimane passate. Questa è Tongue.

One Man, Fontaines DC, Best Rock speciale Dopamine Chamber. Questo brano rivela l'alto liricismo del leader della band Grian Chatten, come vi dicevo prima, nel verso che spiega fondamentalmente il titolo dell'album. Una camera di dopamina che cerca solo di uccidere il dolore. Non puoi sfuggire alla sensazione una volta che le hai dato un nome. E qui si sentono ovviamente tutte le reference a uno dei miei songwriter preferiti, Shane McGowan dei Pogues, citato più e più volte insieme ai poeti della storia irlandese, tra le grandi influenze proprio nel songwriting di Grian Chatten. Ballata potente, ripetitiva, ma da riascoltare più volte per capirla bene. Passiamo adesso all'unico featuring del disco, inaspettato, come deve essere quando si ha a che fare con una band come i Fontaines DC, ma anche colossale a livello di peso specifico e del percepito intorno al personaggio. In fondo, se ci pensiamo, sia i Fontaines DC che Rosalia, cantautrice e produttrice pop latin rock spagnola, oggi sono in assoluto i due nomi più in hype, più cercati dai festival per ricoprire il ruolo da headliner, quindi questa collaborazione stupisce, ma non stupisce. Per questo ci ascoltiamo adesso Where Is Gone, Fontaines DC with Rosalia.

0: forse il brano più atteso dai fan, questa Where Is Gone, che vede Fontaines D.C. insieme a Rosalia. L'avete ascoltato in anteprima esclusiva per l'Italia qui su Virgin Radio. Il disco Dopamine Chamber, ancora molto da dire, restate con noi.
1: Best Rock, speciale Fontaines D.C.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
10: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco DOCG Bolla 750 ml 3,74 euro. Da 4 pezzi in su 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
18: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
19: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
21: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
22: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
0: su Virgin Radio. Best Rock, speciale Fontaine's DC.

Blast Rock dedicato a Dopamine Chamber dei Fontaines D.C., quinto album della band di Dublin City, per questo sta D.C., in uscita venerdì 16 ottobre, ma ora in anteprima esclusiva su Virgin Radio. Abbiamo appena ascoltato You Miss Me, brano altisonante, dove riff più scuri si contrappongono a ritornelli sinfonici, quindi ancora una volta gli archi prepotenti in questo disco, sottolineando ancora una volta il dualismo artistico di questa band, che in tutto e per tutto rappresenta l'Irlanda, anche in questo approccio. Se ormai mi conoscete, sapete che l'isola di Smeraldo ha da sempre un fascino particolare nei miei confronti. È una terra che ho sempre definito agrodolce, dove il dolore e la sofferenza per le ingiustizie perpetrate e subite per secoli si sono sempre tradotti in espressioni artistiche sublimi, dalla musica alla letteratura, dal cinema all'arte visiva. Il dualismo di cui sopra è, a mio avviso, la massima espressione di questo concetto. Ora però il viaggio ci porta più lontano. Lasciamo l'Irlanda, perché il prossimo brano in scaletta è Japan.

Questa era Japan, da Dopamine Chamber, decima e penultima traccia del disco numero 5 dei Fontaines D.C. Forse un brano Brit Pop, anche se fa strano dirlo pensando alla band di Dublino, eppure c'è qualcosa che ricorda in parte i Verve. Per i più esperti sul genere citerei gli Shed 7. Bella prova per il gruppo che affida la chiusura del disco al brano dal titolo Intimate.

0: Intimate chiude Dopamine Chamber, il nuovo album dei Fontaine's D.C. che avete ascoltato in anteprima esclusiva per l'Italia qui su Virgin Radio. Disco in sostanza si concentra su momenti avvolgenti piuttosto che sulla grinta. Ma non preoccupatevi, la grinta i Fontaine's la tirano fuori e come dal vivo. Quindi ci vediamo a Bologna il 26 ottobre, a Roma il 18 giugno o a Milano il 19 giugno. Tutte date targate Virgin Radio. Ringrazio Mattia Rossi in regia e voi per la disponibilità all'ascolto in questo nuovo viaggio sonoro ed etereo targato Fontaine's D.C. Da parte di Andrea Rocca è tutto, buona serata in compagnia di Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
14: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
15: 20 stanze tirate a lucido e un portiere un po' trasandato con la barba di qualche giorno, ben fornito di buon rock per allietare gli ospiti. Il Virgin Motel è pronto ad accogliervi. Se state viaggiando lungo la highway senza una meta precisa, fermatevi. Se è una di quelle notti in cui non volete restare da soli, fermatevi. Se desiderate incontrare tipi un po' fuori di testa, fermatevi. Se avete voglia di ascoltare buona musica, non state lì a pensarci troppo. Fermatevi. Il vostro Johnny J. Douglas ha preparato delle cose molto interessanti per voi. Tipo questa. Si comincia, amici.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisionomista.

69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy. Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un gran sorriso. Carina la ragazza, mi dico tra me e me, sognando di percorrerla da nord a sud, proprio come la famosa strada americana.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
17: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
16: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
18: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
19: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
20: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con

0: intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti miei.

Si scambiano effusioni come fossero due adolescenti appena usciti dal college, nonostante entrambi non siano più dei ragazzini. Mi fanno quasi tenerezza. Per curiosità gli chiedo da quanto tempo sono sposati. Mi rispondono all'unisono: da 50 anni e un giorno. Io, che con le mie storie non vado oltre i 2 mesi, per poco non cado dalla sedia. Avrei voglia di sommergerli di domande, ma poi penso che non spetti a me insinuare dubbi. Nel silenzio, lui allunga la mano per stringere quella di lei e si volta a sorriderle. Non badano più a me e prendono a sussurrarsi cose sdolcinate all'orecchio. Mi sembrerebbe di essere lo spettatore di un vecchio film muto, se non fosse per la musica rock che dalla radio prende a invadere tutta la stanza. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
2: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
13: Nen.
14: La senti?
13: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
13: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: Virginradio.it. Stay connected.
18: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Butta fuori il fumo della sua sigaretta la signora Hamilton e, alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo», mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
3: Cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Virgin Radio.
1: È mezzanotte.
7: It's midnight.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
8: Virgin Motel.

È entrato al Virgin Motel con i suoi stivali impolverati e un sorriso sepolto dietro un cespuglio di barba. Mi ha chiesto se c'era una stanza disponibile. Ho preso la prima chiave che avevo a tiro nella bacheca dietro le mie spalle e gliel'ho consegnata. Fanno 50 verdoni, amico. Non ha battuto ciglio. Ha pagato in contanti, allungandomi anche il suo documento. Poi è sparito in cima alla scala. Talvolta succede così con i miei clienti. Non si va oltre i convenevoli. In questi casi a farmi compagnia non resta che la musica del Virgin Motel.

ronza attorno. La scaccio via, ma lei ritorna. Va avanti così da almeno 10 minuti. Eccola di nuovo. Plana sul dorso della mia mano, poi sfrega le zampette pelose, quasi come a dire: adesso ti faccio vedere io. Lentamente sollevo l'altra mano, un gesto lento che poi diventa rapidissimo nel tentativo di intrappolarla e farla fuori definitivamente. Mi illudo di averla presa, ma lei, prendendosi gioco di me, mi passa davanti agli occhi, fermandosi sulla mia fronte. Sto perdendo decisamente la pazienza. È diventata una questione personale. Non c'è più spazio per tutti e due al Virgin Motel.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna.

0: Paglio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
4: Dove il rock non va mai a dormire.

Cosa vuole che le dica, signor Douglas? Ognuno trova i suoi appigli per restare a galla quando la vita ti volta le spalle. A parlare è Fred Wilson, nostro cliente da qualche giorno. Un uomo sulla settantina, vedovo da pochi mesi. Per quanto mi riguarda, a salvarmi ogni volta sono i viaggi e il rock and roll. L'andare lontano con una buona colonna sonora nelle orecchie e magari a cavallo di una due ruote, come quella che ho parcheggiato là fuori, è l'unica cosa che scaccia i miei pensieri negativi. Già, gli rispondo io, senza aggiungere una sola parola, e lasciandomi portare via insieme a lui dalla musica del Virgin Motel.

Sembra tranquillo, visto così seduto composto sul divano. Ma se proprio volete saperlo, quel signore lì è entrato nel Guinness dei primati per aver sfasciato il maggior numero di chitarre durante un tour. 140, se non ricordo male. Non sarebbe finito al Virgin Motel se avesse avuto tutte le rotelle a posto. So che siete tentati di andargli a dire qualcosa, ma non so quanto possa gradire di essere disturbato. Lasciate che sia la musica a parlare per lui.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel. On Virgin Radio.

0: kiss.
1: Grazie al cielo, ho visto la vostra insegna. Un altro colpo di sonno e sarei finito al creatore. Povero diavolo, penso. Ha delle borse sotto gli occhi che sembrano due bagagli a mano. Si ferma una sola notte? Chiedo. Lui fa cenno di sì. Anche se forse avrebbe bisogno di riposare una settimana intera. Paga il dovuto in contanti, allungandomi anche un suo documento di identità. La stanza è la numero 8. Il mio numero fortunato, commenta senza aggiungere altro e iniziando a salire le scale. Sparisce dalla mia vista, senza che io gli abbia potuto dire «Benvenuto al Virgin Motel».

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Virgin Radio.
4: È l'una.
3: It's 1 a.m.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La bionda si rivolge a me con aria irritata, quasi fossi io il colpevole del suo stato d'animo. Mentre registro il suo documento, continua a guardarmi con le sopracciglia aggrottate e le labbra serrate. Osso duro questa, penso tra me e me. Le uniche parole che mi rivolge sono un elenco di disservizi che ha avuto in altri alberghi in cui ha pernottato. Con molta pazienza le rispondo: qui si troverà bene, inizi pure a rilassarsi, si lasci aiutare dalla musica. Al Virgin Motel non c'è spazio per il cattivo umore.

Un pick-up giallo canarino entra nel parcheggio del Virgin Motel. Quattro tipi corpulenti e barbuti scendono dalla vettura. Il primo, con una bandana rossa legata in testa, sembra Hulk Hogan. Camminano ridendo verso l'ingresso. Spero siano animati da buone intenzioni, perché non ho alcuna voglia di avere delle grane stanotte. Entrano spingendo con troppa forza la porta che va a sbattere contro la parete. Già non li sopporto e credo che la mia espressione non nasconda il mio stato d'animo. Uno del gruppo, quello all'apparenza più minaccioso, ha il buon gusto di chiedere scusa. Rivaluto positivamente la loro posizione, soprattutto quando, prestando orecchio alla musica, dicono in coro: «Finalmente un po' di rock come si deve!»

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: Virgin Motel.
6: Only on Virgin Radio.

Si annota qualcosa su un prezioso quaderno con una copertina in pelle. Mentre scrive con la testa un po' china, i suoi ricci ribelli le cadono sugli occhi. Sta immersa in quelle pagine, poi riemerge come da una apnea, buttandosi i capelli all'indietro e riprendendo fiato. Rilegge quello che ha scritto. Sembra soddisfatta. Appoggia la penna e il suo taccuino accanto a lei sul divano del Virgin Motel, chiedendomi: "È pronta la mia stanza?" "Prontissima, signorina Jefferson, l'accompagno." E non lo so come mi è venuto quel "l'accompagno", solo che adesso che le cammino a fianco, scopro che è stata proprio un'ottima idea.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Ma dove diavolo sono finito? Si guarda intorno avanzando controvoglia verso la reception. Mi sembra di capire che non fossimo nei suoi piani, mi azzardo a dire. Il tipo barbuto non apprezza molto la confidenza. Mi chiede quanto vogliamo per una notte. $50, tondi tondi. Può ritenersi fortunato, nessuno fa più questi prezzi. Gli costa dover constatare che ho ragione. Si ammorbidisce un attimo, consegnando il suo documento e i verdoni. Aspetta che io registri la sua presenza. Intanto, dalla vecchia radio parte un altro buon disco rock. E io penso che dovremmo iniziare a chiedere un supplemento solo per la musica del Virgin Motel.

Una ad una le luci che filtrano dalle porte delle stanze del Virgin Motel si smorzano. L'hotel maledetto della Rock entra in una dimensione più onirica, sospesa. In questo riconquistato silenzio ci sarà chi starà fissando il soffitto o girandosi e rigirandosi nel letto, facendo fatica a prendere sonno. Ci sarà chi starà andando lontano con i pensieri verso qualcuno o verso un altrove. Anch'io, con le orecchie sempre tese ad ogni minimo rumore, inizio piano piano a mollare le mie tensioni. Il mio turno è quasi finito. Un disco ancora e non mi troverete più qui, almeno fino a domani. Da Johnny J. Douglas, buonanotte, anime vagabonde.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 2.
5: It's 2 a.m.